Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

just like this.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Essere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

traveling. Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come voglio vivere la mia vita? Voglio vivere la mia vita semplicemente per sopravvivere. Quando c'è un problema cerco di dimenticarlo, passare avanti. Quando cerco di godermi le cose belle, in qualche modo la vita va avanti, no? Un po' come si diceva, fra pane e circo. Vado avanti, durante il giorno affronto le cose, ci sono i lavori, arrivo a casa, guardo la TV qualcosa, faccio due chiacchiere per non sentire certe cose e schiacciare le mie pensieri, bevo qualcosa, fumo qualcosa, che ne so io, ognuno fa il suo, e così spingo la vita in avanti. Questo è un modo, una scelta, consapevole o meno, possibile. Ognuno è libero. L'altra possibilità è quella in cui io vado e dico no, io la mia vita la voglio vivere essendo padrone di me stesso. Voglio utilizzare la vita per crescere, per migliorare, per morire una persona migliore di quella che è nata, per far parte di un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. A questo punto non posso sprecare la vita e neanche scappare dai conflitti interni, dalle difficoltà che ci sono. Perché quando una tensione interna sorge dinanzi a una situazione è perché riflette qualcosa dentro di noi che dobbiamo affrontare. E ben venga che sorga, perché questo ci permette di poterla affrontare. Certe volte piano, non subito tutto, però. E se noi vogliamo veramente vivere in questo modo, dobbiamo stare attenti alle sostanze che si prende, al modo in cui si mangia, al modo in cui viviamo.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'idea affascinante, le architetture che producono suoni naturali. Immaginate una casa che non solo è ecologica, ma anche che emette suoni rilassanti come se fosse viva. Alcuni progetti innovativi stanno usando materiali come il legno che cambiano timbro in base a temperatura e umidità, creando suoni naturali. Un esempio è il Wooden Soundhouse in Giappone, dove le pareti di legno canticchiano in risposta all'ambiente circostante. Questo effetto sonoro ha un impatto positivo sul benessere di chi ci vive, riducendo lo stress e favorendo la concentrazione. Un altro esempio interessante è il Musical Forest Pavilion in Olanda, realizzato con legno di pino che cambia timbro in base al movimento dell'aria. La struttura produce suoni che ricordano quelli di una foresta, creando un'atmosfera rilassante. Questi progetti non solo migliorano il nostro benessere mentale, ma trasformano l'architettura in un elemento vivo che interagisce con noi. Il design biofilico, che integra la natura negli spazi abitativi, è un passo verso un futuro più sano e vero. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove ogni eco del futuro risuona con la forza della natura e ci guida verso un domani più armonioso e sostenibile.
2: E tu sei wise?

0: Sor La Sorghe, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorghe infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île Sor La Sorghe aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorghe durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet. Oggi parliamo di una parola che senti sempre più spesso, ma che vale la pena capire bene: agricoltura rigenerativa. Descriviamola in poche parole. È un modo di coltivare che non si limita a non danneggiare, ma che lavora per rigenerare. Vuol dire ripristinare suoli degradati, accrescere la biodiversità, sequestrare CO2 dall'atmosfera e aumentare la fertilità del terreno. È un'agricoltura che guarda al suolo come a un organismo vivo e lo tratta con rispetto. Secondo il Center for Regenerative Agriculture della California State University, questa pratica sfrutta la fotosintesi per migliorare la salute del suolo, la resilienza delle colture e la qualità dei nutrienti. E se pensi che sia tutto nuovo, ti sbagli. Molte tecniche sono antiche quanto l'agricoltura stessa, rispolverate in chiave moderna. Parliamo di rotazione delle colture, uso di compost e scarti organici, pascolo gestito, tecniche a basso impatto idrico, come l'irrigazione a goccia. E zero sprechi? I vantaggi sono tanti. Più fertilità, miglior ritenzione idrica anche in caso di siccità, meno erosione e più carbonio nel suolo, un suolo vivo pieno di lombrichi, insetti, funghi e batteri utili, ed infine più resilienza agli eventi estremi, in un'epoca dove i cambiamenti climatici sono un vero pericolo. Ma come si distingue da biologico, aeroponico o agroecologia? L'agricoltura biologica punta a eliminare pesticidi e OGM. L'agroecologia è più sociale, legata a comunità, equità e sovranità alimentare. L'aeroponica nemmeno usa il suolo. Coltiva in aria. L'agricoltura rigenerativa si concentra proprio sul suolo, migliorandolo ogni anno. E funziona davvero. In Svezia, Richard Perkins ha creato Ridgedale Farm, un esempio di produttività rigenerativa in piena regola. In Brasile, il Balbo Group ha trasformato la coltivazione della canna da zucchero con pratiche rigenerative, aumentando resa e sostenibilità. E in Italia? C'è Defal, attiva dal 2010, che ha formato migliaia di agricoltori e segue progetti in tutto il paese. E se parliamo di suolo, non possiamo ignorare altre tecniche sorelle. Agroforestazione, dove alberi e colture convivono arricchendo il suolo. Bioremediation, che usa batteri e piante per bonificare terreni inquinati. Concludendo, l'agricoltura rigenerativa non è solo una tecnica. È una filosofia, un cambio di sguardo, dalla produzione intensiva al prendersi cura della terra. Perché la terra non è nostra, ma ci è stata affidata. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi ama il cibo buono e la buona terra. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo a Wonder and Wonder e oggi andiamo alla scoperta di uno dei segreti meglio custoditi d'Europa, la Slovenia, un piccolo paese che nonostante le sue dimensioni racchiude una varietà di paesaggi mozzafiato, tradizioni affascinanti e una cultura radicata. A livello paesaggistico, quello che sicuramente vi consiglio se state visitando la Slovenia è di camminare tra le colline verdi delle Alpi Giulie e di esplorare il lago di Bled, con la sua isola pittoresca e il castello Bled, situato su una scogliera a circa 130 metri sopra il lago. Oppure un'altra tappa imperdibile è sicuramente Ljubljana, la capitale, una città affascinante e ricca di storia, dove il fiume Ljubljanica scorre placido tra case pittoresche e ponti storici, una città suggestiva che mescola influenze medievali, barocche e moderne, con un castello che dall'alto sovrasta la città e offre una vista panoramica straordinaria. Ma non è solo la natura e la città a rendere speciale la Slovenia. Le grotte di Postumia, tra le più famose al mondo, sono un'esperienza irripetibile, un viaggio sotterraneo di oltre 24 km, attraverso formazioni calciche di varie forme e dimensioni. La Slovenia è una destinazione ancora sottovalutata, o perlomeno non molto conosciuta, ma che vale assolutamente la pena scoprire. Il luogo ideale per chi cerca un viaggio fuori dalle rotte turistiche più affollate. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di multitasking. Viviamo in un'epoca che glorifica il multitasking. Fare mille cose contemporaneamente è spesso visto come un segno di produttività, eppure la scienza ci dice l'opposto. Il cervello umano non è progettato per gestire più attività complesse allo stesso tempo. Infatti, ogni volta che passiamo da un compito all'altro, perdiamo tempo ed energia mentale. Studi dimostrano che il multitasking riduce la produttività fino al 40%, aumentando gli errori. Inoltre può causare stress perché il cervello non ha mai una pausa per riorganizzarsi. Questo vale anche per le piccole distrazioni, come controllare il telefono mentre si lavora. Sembra innocuo, ma questo piccolo gesto può richiedere diversi minuti per ritrovare la concentrazione. La soluzione? Il monotasking. Concentrarsi su una cosa alla volta non solo migliora la qualità del lavoro, ma rende il processo più piacevole. Usare tecniche come il time blocking, quindi dedicare un intervallo di tempo a un'unica attività, aiuta a massimizzare i risultati senza sacrificare la salute mentale. Scegliere di rallentare in un mondo frenetico non è un segno di debolezza, ma di consapevolezza. Fare meno, ma fare meglio è il vero segreto dell'efficienza. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamina C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un luogo dove il divertimento si unisce alla sostenibilità. Epcot, il parco tematico di Disney World in Florida. Epcot non è solo un regno di innovazione e magia, ma anche un esempio di come un Luna Park possa guardare al futuro con un occhio attento all'ambiente. Il parco ha intrapreso un percorso ecologico che punta a ridurre l'impatto ambientale attraverso energie rinnovabili, in particolare l'energia solare. Pannelli fotovoltaici sono installati in diverse aree, alimentando alcune attrazioni e riducendo il consumo di energie tradizionali. Oltre all'energia, Epcot si distingue anche per la sua gestione dei rifiuti. Attraverso sistemi di riciclo avanzati, il parco è in grado di separare e ridurre al minimo la produzione di spazzatura, promuovendo la sostenibilità anche tra i visitatori. Ogni angolo del parco è pensato per sensibilizzare su come le azioni quotidiane possano contribuire alla protezione del pianeta. Epcot dimostra che anche un luogo di intrattenimento può avere un ruolo fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico, insegnando l'importanza di vivere in armonia con la Terra. Così, tra magia e tecnologia, Disney ci offre un futuro più green e responsabile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché il divertimento non si ferma mai.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi vi porto in un angolo di paradiso selvaggio. Siamo nel cuore del Sudafrica, all'Isabelle Camp, un'esperienza unica di safari immersa nella natura incontaminata. L'Isabelle Camp offre un'esperienza intima ed esclusiva nel mondo del safari. Qui, lontani dal turismo di massa, i visitatori possono vivere la magia dell'Africa più autentica, con game drive all'alba e al tramonto, per avvistare i grandi Big Five: leoni, elefanti, bufali, leopardi e rinoceronti. Ma non è solo un safari, Isabelle Camp offre una sistemazione ecosostenibile, immersa nella savana, cene sotto le stelle e il fascino di una notte cullata dai suoni della giungla. Ogni giorno è un'avventura, ogni istante è un ricordo, che resterà per sempre. Se sognate l'Africa vera, quella fatta di tramonti infuocati, incontri ravvicinati con la fauna selvatica e un'atmosfera unica, Isabelle Camp è la destinazione perfetta. Siete pronti a partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder. E tu sei Wonder?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 chilogrammo, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti

0: irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un materiale che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. Il bambù. Leggero, resistente e sorprendentemente versatile, questo acciaio vegetale è una vera risorsa green per il futuro delle costruzioni. Il bambù è una graminacea gigante che cresce a ritmi record. Alcune varietà possono arrivare a 25 metri d'altezza e crescere fino a 120 centimetri in un solo giorno. Il suo ciclo vitale supera gli 80 anni e, incredibilmente, non ha bisogno di fertilizzanti o pesticidi per svilupparsi. Dal punto di vista ambientale è una meraviglia. Cattura 4 volte più CO2 rispetto alle giovani foreste e produce il 35% di ossigeno in più. Inoltre, si rigenera spontaneamente in 3-5 anni dopo il taglio, senza impoverire il suolo né provocare erosione, grazie al suo apparato radicale a rizoma. In edilizia, il bambù è un materiale con qualità eccezionali. È flessibile, resistente ai terremoti, leggero e al tempo stesso forte. La sua resistenza alla compressione supera perfino quella del legno e del calcestruzzo. Per questo viene sempre più usato nelle costruzioni antisismiche e in progetti di bioedilizia, specie in zone a rischio sismico o vulcanico. È anche idrorepellente, ignifugo e perfetto per creare parquet, pannelli, arredi e perfino filati e carbone. Anche nel design di interni il bambù trova sempre più spazio. È resistente agli urti, all'umidità e ha qualità antirumore e frangivento. Tuttavia, la sua lavorazione richiede tecniche specifiche, perché non può essere trattato come il legno tradizionale. Ma il risultato? Mobili durevoli, leggeri e perfetti per l'outdoor, dal look esotico e naturale. Infine, il bambù si mangia. I suoi germogli, noti come cuori di bambù, sono considerati un superfood ricco di fibre e vitamine, diffuso nella cucina asiatica e sempre più apprezzato anche da noi. Insomma, dalla bioedilizia all'alimentazione, il bambù si conferma un campione di sostenibilità. Cresce veloce, purifica l'aria, si rigenera da solo e si presta a mille usi. È davvero il materiale del futuro, già pronto per il presente. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata con un nuovo protagonista dell'architettura sostenibile.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di imparzialità. L'idea che possiamo essere completamente oggettivi e imparziali è un mito. La psicologia ci mostra che il nostro giudizio è influenzato da pregiudizi, esperienze passate e prospettive individuali, anche quando crediamo di essere neutrali. I bias cognitivi, come il bias di conferma che ci spingono a cercare informazioni a supporto delle nostre convinzioni preesistenti, riducendo la nostra capacità di analizzare una situazione in modo completamente oggettivo. Inoltre, il nostro background culturale, le esperienze passate e le emozioni influenzano continuamente la nostra visione del mondo, anche quando cerchiamo di rimanere imparziali. Questi fattori determinano le nostre decisioni, senza che ce ne rendiamo conto. Un altro esempio è il fenomeno del pregiudizio implicito, dove le preferenze o i bias nascosti si infiltrano nelle nostre valutazioni e giudizi, senza che ne siamo consapevoli. Anche nei contesti professionali e scientifici, la convinzione di essere totalmente imparziali può portare a errori di valutazione. Gli scienziati e i ricercatori, per esempio, possono inconsciamente selezionare o interpretare i dati in modo che supportino le loro ipotesi iniziali. Accettare che l'oggettività assoluta sia irraggiungibile può essere liberatorio. La consapevolezza dei propri bias e pregiudizi è un passo fondamentale verso il miglioramento del nostro processo decisionale. Solo riconoscendo l'influenza dei fattori soggettivi possiamo iniziare a prendere decisioni più informate e a ridurre gli errori derivanti dall'illusione di imparzialità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Aldo Coppola, il re delle teste spettinate, come veniva chiamato. Un creativo, inventore di celebri tagli e tecniche di colorazione, ma anche un grande imprenditore, fondatore di una rete di franchising arrivata a superare i 50 negozi. A 14 anni iniziò a lavorare nel salone del padre, mentre continuava a frequentare l'Accademia del Costume. L'Enfant Prodige già a 15 anni vinse il campionato italiano dell'acconciatura femminile. A 21 la prima incursione nel mondo della moda come hairstylist delle modelle che sfilavano al Pitti di Firenze. E nel 1965 la posa della prima pietra dell'impero con l'apertura dello storico salone milanese di Via Manzoni, seguita da tante vetrine meneghine fino a quella di design di Corso Garibaldi, firmata da Philip Stark. La rete di franchising e l'Accademia Aldo Coppola arrivarono negli anni 90, un successo imprenditoriale che viaggiava di pari passo con una fama sempre crescente grazie alla collaborazione con i grandi marchi della moda. È coronata dalla lunga partnership con L'Oréal, con cui Coppola realizzò sfilate dedicate alle tendenze in materia di trucco e parrucco. E poi le testimonial celebri, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelista, solo per citarne alcune. Il suo leitmotiv fu: solo rimanendo umili, con il cuore aperto e con tanta determinazione, si possono raggiungere grandi successi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Daily Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo. Pensate al latte, ai succhi di frutta, alle passate. Ed è fatto da tre materiali. Carta, 75%, plastica, 20%, e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastica e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak? Dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate, non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità, un contenitore ben differenziato e un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi porto indietro nel tempo, precisamente al 1984, con un classico intramontabile della musica soul, Back in Love Again di Teddy Pendergrass. Questo brano, che fa parte dell'album Love Language, è un vero e proprio inno all'amore e alla riconciliazione, con un quel tocco inconfondibile di sensualità e passione che solo Teddy sapeva regalare. Ma sapete cosa rende questa canzone così speciale? Back in Love Again è stato scritto da Cynthia Biggs e Dexter Wansel, due grandi nomi della musica soul, che hanno saputo creare un brano perfetto per la sua voce vellutata e potente. Il testo parla di un amore ritrovato, di due persone che decidono di dare un'altra chance alla loro relazione. Il brano è stato prodotto dalla Philadelphia International Records, l'etichetta che ha lanciato alcuni dei più grandi artisti soul negli anni 70 e 80. Teddy Pendergrass, già famosi come cantanti della Harold Melville and Blue Notes, ha continuato a brillare come solista. Back in Love Again è uno dei tanti esempi del suo talento straordinario. Insomma, se avete voglia di un po' di soul e romanticismo, ecco a voi Back in Love Again di Teddy Pendergrass. Sono Charlie Williams per Behind. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!
1: E tu sei wise?

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 23 maggio 2026 è il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.31. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 maggio del 1883 viene pubblicato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro. Considerato un classico del romanzo di formazione, contribuì a delineare molti luoghi comuni dell'universo dei pirati, diventando una fonte inesauribile per la letteratura, il cinema e i fumetti. Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, uno dei giorni più neri della storia recente italiana. E il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato alle 17.58 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L'esplosivo viene fatto esplodere al passaggio delle 5 macchine della scorta allo svincolo di Capaci. Il tragico bilancio è di 5 vittime. Oltre al giudice Falcone, 3 poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. I feriti sono 23. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 maggio del 2007 allo Stadio Olimpico di Atene il Milan di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e vince la Champions League, diventando campione d'Europa per la 7ª volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 maggio del 1966 Mina pubblica il singolo Se telefonando. Nel 1969 Lucio Battisti debutta in classifica con Acqua azzurra, acqua chiara. E nel 1997 Samuele Bersani lancia il singolo Giudizi universali. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio 1956 e scomparso a Montepulciano il 16 giugno 1988, ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione. Compie oggi 61 anni Massimo Ceccherini, toscano di Firenze, è un comico che si distingue per lo stile irriverente. Spegne 54 candeline Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano, ha detenuto per 12 anni il record di gran premi disputati in Formula 1. 44 candeline

È sulla torta della conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana Andrea De Logu. E buon compleanno a Levante, la cantautrice siciliana spegne oggi 39 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 maggio 2017 di Roger Moore. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E il proverbio del giorno è: a brigante, brigante e mezzo.

cell phone breaking. Hold up.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Alcune informazioni sul nostro cuore. Il cuore inizia a battere nel feto prima che si sia formato il cervello. Esiste una costante comunicazione bidirezionale tra il cervello e il cuore, ossia il cuore invia più informazioni al cervello di quanto il cervello ne invia al cuore. Il cuore inoltre emette campi elettromagnetici che cambiano in base alle nostre emozioni. I segnali che il cuore invia al cervello influenzano i centri legati al pensiero strategico, alla reattività e alla autoregolazione. Il cuore aiuta a sincronizzare una moltitudine di funzioni organiche in modo che possano operare in armonia tra di loro. Inoltre, le onde cerebrali di una madre possono sincronizzarsi con il battito cardiaco del suo bambino. Il campo magnetico umano può estendersi per diversi metri attorno al cuore. Grazie per l'ascolto e ricorda, la tecnologia umana, Human Tech, con me,

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia cognitivo-comportamentale, in inglese Cognitive Behavioral Therapy, detta anche CBT, uno degli approcci psicoterapeutici più diffusi e supportati dalla ricerca scientifica. Nasce dall'integrazione tra la terapia comportamentale, focalizzata sulla modifica dei comportamenti disfunzionali, e la terapia cognitiva, che si concentra sui pensieri e sulle credenze distorte alla base del disagio psicologico. Secondo la CBT, non sono gli eventi in sé a determinare le nostre emozioni, ma il modo in cui li interpretiamo. Spesso le persone che soffrono di ansia, depressioni o problemi relazionali presentano schemi di pensiero rigidi e negativi, che amplificano il disagio e mantengono comportamenti disfunzionali. Il lavoro terapeutico si concentra sull'identificare questi pensieri automatici e le convinzioni profonde, valutandone la validità e sostituendoli con interpretazioni più realistiche e funzionali. Allo stesso tempo si lavora sul comportamento, aiutando il paziente a sperimentare nuove modalità di azione più efficace. La CBT è strutturata, orientata agli obiettivi e di durata limitata. Spesso include compiti tra una seduta e l'altra, esercizi di esposizione, ristrutturazione cognitiva e tecniche di rilassamento. È particolarmente efficace per i disturbi d'ansia, depressione, fobie, disturbi ossessivi compulsivi e disturbi alimentari. Offre strumenti pratici che il paziente può apprendere e utilizzare in autonomia per gestire al meglio pensieri, emozioni e comportamenti nella vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di una startup e di un'imprenditrice bioingegnere, Silvia Scaglione, che ha rivoluzionato la ricerca contro il cancro con un'invenzione, l'Organon Chip, vale a dire scatolette di plastica che simulano fedelmente il corpo umano. Queste scatolette coltivano cellule tumorali e testano farmaci, offrendo una nuova via alla sperimentazione, sostituendo le cavie da laboratorio e andando così verso una progressiva eliminazione dei test sugli animali. La sua startup si chiama React for Life, ha sede a Genova e collabora con università, ospedali e case farmaceutiche per sviluppare terapie innovative. Silvia ha sempre saputo combinare una mente scientifica con la capacità manageriale. Dopo un dottorato in Svizzera ed alcune esperienze internazionali, ha fondato React for Life insieme al fisico Maurizio Nello. Insieme hanno prima sviluppato e poi brevettato un dispositivo, il MIVO, che è ora utilizzato per analizzare tumori e testare farmaci in modo più efficace rispetto ai metodi tradizionali, grazie al fatto che le cellule vengono coltivate in un ambiente che è più vicino a quello che c'è negli esseri umani e le cellule sono osservate in maniera più chiara, accelerando lo sviluppo di terapie personalizzate in tempi ridotti. Silvia Scaglione ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per il suo lavoro, tra cui la nomina ad ambasciatrice dell'European Innovation Council. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della ala. Se madre natura avesse il senso dell'umorismo, e lo ha, il frutto di ala sarebbe la sua battuta più elaborata. Questo esotico prodotto del Pandanus tectorius sembra un incrocio tra un ananas punk e un'arma medievale, ma dietro il suo aspetto minaccioso si nasconde un superfood sorprendente. Il frutto di ala è un simbolo di sopravvivenza nelle isole del Pacifico, dove le popolazioni indigene lo usano da secoli per nutrirsi, curarsi e probabilmente tenere lontani gli spiriti maligni. Le sue lunghe dita, o drupe se vogliamo essere tecnici, si staccano e rivelano una polpa dolce e fibrosa, perfetta per chi ha sempre sognato di lottare con il proprio cibo. Ricco di fibre, vitamine A e C e antiossidanti, il frutto di ala è un concentrato di benessere che rinforza il sistema immunitario e favorisce la digestione. È un toccasana naturale, a patto di non farsi male nel tentativo di aprirlo. Il succo delle sue drupe viene usato come colorante naturale, mentre le foglie della pianta servono per intrecciare stuoie e cesti. Insomma, questo frutto fa tutto tranne sbucciarsi da solo. Ma dai, vuoi un superfood che ti renda più sano o che ti renda la vita più facile? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere, no? Cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Nel senso, ok, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Sus Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Fashion Tech, l'innovazione della moda sostenibile grazie alla tecnologia. La moda del futuro non è solo bella, ma è anche intelligente e sostenibile. Grazie alla tecnologia, i tessuti smart stanno rivoluzionando il modo in cui ci vestiamo. Immaginate di indossare un capo che regola automaticamente la temperatura corporea, adattandosi alle diverse condizioni atmosferiche. O ancora meglio, di indossare una giacca completamente riciclabile, pronta a essere riutilizzata senza lasciare tracce di inquinamento. I brand più innovativi stanno collaborando con le startup tecnologiche per creare abbigliamento che non è solo eco-friendly, ma anche funzionale. Pensate alla giacca che diventa più leggera quando siete in movimento o ai pantaloni che si adattano alla forma del vostro corpo per garantire il massimo comfort. Stella McCartney e Patagonia, per esempio, sono pionieri nel settore, unendo design e tecnologia per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Fashion Tech non è solo una moda passeggera, ma una vera e propria rivoluzione sostenibile che sta definendo il futuro della moda. E a dire il vero, non vediamo l'ora di vedere cosa arriverà dopo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché la moda del futuro è tecnologica, responsabile e soprattutto sostenibile.
2: E tu sei wise?

0: con Vivere Bene da Nadia Sessa. La cascariglia è una pianta caraibica nota per l'estratto che si ricava dalla corteccia del suo tronco. Trova impiego come aromatizzante per conferire una particolare nota amarognola a vari tipi di liquori e digestivi e come componente di miscele di tabacco. In fitoterapia le vengono riconosciute numerose proprietà che la rendono un rimedio efficace per bloccare la diarrea, stimolare l'appetito e facilitare la digestione. È indicata in caso di febbre e per le sue azioni tonico-stimolanti è utile anche in caso di astenia e stanchezza cronica. La cascariglia cresce spontaneamente sulle coste caraibiche con particolare concentrazione a Cuba, in Giamaica, in Perù, Paraguay, Haiti, Veracruz, alle Antille e sulle isole Bahamas, dove è stata impiegata per secoli sia nella medicina popolare che nei rituali spirituali. La si può assumere in vari modi, sia come soluzione idroalcolica che tintura madre, ma anche come vino medicinale e sciroppo. Si possono preparare degli infusi e dei decotti medicamentosi con la sua corteccia, taglio, tisana. Per preparare una tazza di decotto occorre un cucchiaino di scorze, radici e semi duri di cascariglia e 250 ml di acqua. Facciamo bollire l'acqua insieme alle scorze della corteccia della pianta a fiamma bassa per 5-10 minuti. Prima di bere il decotto, filtriamolo. Poi si può addolcire la bevanda a piacere con zucchero, miele, stevia o un altro dolcificante. L'estratto di corteccia si presenta invece come un liquido di colore giallo-verdastro che emana un fragrante aroma di canfora. Ha un sapore molto amaro con un retrogusto floreale. Il profumo è legnoso. Se assunta nelle modalità e nelle dosi consigliate, la cascariglia non presenta particolari controindicazioni né effetti collaterali. Tuttavia non va utilizzata per lunghi periodi. L'abuso e l'utilizzo cronico, infatti, possono causare la perdita di elettroliti. Se ne sconsiglia comunque l'assunzione in caso di disturbi gastrici in gravidanza e allattamento. Non è adatta a bambini con meno di 10 anni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gandhi. Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, l'appuntamento di Wise che spiega il cambiamento climatico senza giri di parole. Oggi parliamo di un fenomeno che viviamo sulla nostra pelle, letteralmente, la tropicalizzazione del clima in Italia. Avrai notato anche tu che ormai non ci sono più le mezze stagioni. Non è solo un modo di dire, è la realtà. Le estati sono roventi, gli inverni sempre più miti. Primavera e autunno si riducono a un paio di settimane confuse e nel frattempo aumentano piogge torrenziali, notti afose, incendi e, sì, perfino cicloni mediterranei. Ma cos'è il clima tropicale? Secondo la classificazione di Köppen, è quello tipico delle zone tra i due tropici, caldo tutto l'anno, umido, con piogge violente e fenomeni estremi come cicloni. Suona familiare? Perché sì, anche in Italia il clima sta diventando tropicale. Negli ultimi 15 anni, la fascia tropicale si è espansa verso nord, colpendo duramente il bacino del Mediterraneo. Il nostro mare si scalda a un ritmo del 20% più veloce della media globale e questo cambia tutto. Le temperature medie aumentano. Gli anni più caldi mai registrati sono tutti recenti. Le estati toccano regolarmente i 35-40 gradi. Gli inverni sembrano primavere. Le cosiddette notti tropicali, con temperature sopra i 20 gradi anche di notte, sono ormai la norma. E nelle città il fenomeno è accentuato dall'effetto isola di calore. Cemento e asfalto trattengono calore e lo rilasciano nelle ore notturne. E poi ci sono gli eventi estremi, siccità sempre più lunghe, seguite da nubifragi e alluvioni devastanti. Il ciclone mediterraneo, o Medicane, è una realtà ormai documentata. Anche le piogge stanno cambiando, non solo meno frequenti, ma più violente. Periodi di siccità si alternano a rovesci torrenziali che il terreno non riesce ad assorbire. Il risultato? Frane, danni all'agricoltura, infrastrutture in crisi. E a proposito di agricoltura, i danni sono enormi. Nel 2023 l'agroalimentare italiano è scivolato al terzo posto in Europa per valore della produzione. Vino e olio in calo, prezzi in aumento. Ma intanto aumentano le coltivazioni di frutta tropicale made in Italy. Banane, mango, avocado, ormai coltivati in Sicilia, Calabria e Puglia. Intanto, negli ecosistemi naturali, si fanno strada specie aliene come il granchio blu, che mettono in pericolo la biodiversità autoctona. I nostri habitat sono in trasformazione e con loro anche le nostre abitudini. In conclusione, la tropicalizzazione non è un film di fantascienza, ma il presente del nostro paese. Adattarsi è necessario. Ma ancora più urgente è agire per rallentare questo cambiamento, riducendo le emissioni e difendendo la natura che ci protegge. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che il caldo sia solo una scocciatura estiva, perché il clima sta cambiando e insieme a lui tutto il resto. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio. In questo appuntamento speciale di Wonder and Wonder parliamo di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Giuseppe Tornatore che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori e del suo profondo legame con la città di Palermo. In questo film, infatti, la Sicilia non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio protagonista. Palermo, con la sua cultura, la sua atmosfera e la sua storia, diventa un simbolo profondo di questo film. Un luogo dove nostalgia, ricordi e legami si intrecciano in una narrazione potente e universale. L'ambientazione si lega con la musica. La colonna sonora di Ennio Morricone, composta con il contributo del figlio Andrea, è un elemento indimenticabile. Tra i suoi temi, come il celebre tema d'amore, si evoca malinconia e bellezza, catturando l'essenza di una Sicilia che vive nei ricordi. Le melodie, semplici e incisive al tempo stesso, riflettono la genuinità della cultura siciliana, trasformando i paesaggi in emozioni tangibili. La distruzione del cinema Paradiso, una scena che tutti voi ricorderete, è una metafora del passare del tempo e della perdita dell'innocenza, e Palermo, con la sua resilienza storica, diventa un simbolo universale del rapporto tra passato e presente, tra memoria e identità. Grazie a Morricone e alla magia di Tornatore, la Sicilia nel film non è solo un luogo fisico, ma un'emozione vera e propria che vibra nel cuore di chiunque abbia visto almeno una volta questo capolavoro cinematografico. Un legame profondo tra immagini, suoni e storie che ci fa sentire vicina alla città e parte di questa storia meravigliosa. Qui è Ludovica e ci vediamo alla prossima puntata di Wonder and Wonder.

0: motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una delle attività più sottovalutate della nostra vita, eppure fondamentale quanto mangiare o respirare. Stiamo parlando del sonno. Quando dormiamo il nostro cervello non si spegne, anzi, lavora incessantemente per riparare, riorganizzare e consolidare informazioni. È come se ogni notte facesse le pulizie di primavera per prepararsi a un nuovo giorno. Ma cosa succede quando non dormiamo abbastanza? Studi scientifici mostrano che la privazione di sonno influenza la memoria, la capacità di concentrazione e persino l'umore. Il cervello, sovraccarico di tossine non eliminate durante il giorno, fa fatica a funzionare. E non solo, dormire poco è associato a un aumento dello stress, difficoltà a gestire le emozioni e un rischio maggiore di malattie croniche come diabete e ipertensione. Il sonno, inoltre, gioca un ruolo chiave nella creatività e nella risoluzione dei problemi. Vi è mai capitato di trovare la soluzione a un problema appena svegli? Ecco, questo è merito della fase REM, quando il cervello elabora connessioni inaspettate. Quindi dormire non è una perdita di tempo, è il segreto per vivere meglio, pensare più chiaramente e sentirsi più felice. Darsi il permesso di riposare significa prendersi cura di se stessi a partire dalla mente. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un ente no profit internazionale impegnato nella sostenibilità, promosso nel 1989 da Sting e sua moglie Trudy Styler, il Rainforest Foundation Fund, che si dedica alla protezione delle foreste pluviali e alla salvaguardia delle comunità indigene che le abitano. L'ente è nato dalla consapevolezza di Sting riguardo alla minaccia che le foreste pluviali affrontano con milioni di ettari di bosco distrutti ogni anno, spesso per far spazio all'agricoltura e alla deforestazione illegale. L'obiettivo principale dell'organizzazione è proteggere le foreste pluviali non solo per la loro importanza ecologica, ma anche per preservare i diritti e la cultura delle popolazioni indigene che ci vivono. L'organizzazione promuove progetti che sostengono le comunità locali, fornendo loro gli strumenti necessari per monitorare e proteggere le proprie terre, come la mappatura territoriale e l'assistenza legale. Sting infatti ha sempre sottolineato l'importanza di un approccio che metta al centro le comunità indigene e che dia loro gli strumenti per difendere i loro diritti. Numerose le iniziative di raccolta fondi che Sting ha organizzato nel corso degli anni, concerti, aste di beneficenza e campagne sociali, hanno avuto un impatto significativo sulla sensibilizzazione riguardo alla deforestazione e al cambiamento climatico. Dopo quasi 40 anni di attività, il Rainforest Foundation Fund continua a essere una delle principali organizzazioni che combatte la deforestazione e promuove la sostenibilità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia, utile a sopravvivere in questa selvaggia giungla urbana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Wise Radio è Wonder and Wonder. Amici di Wise Radio, benvenuti a bordo di un nuovo viaggio qui su Wonder and Wonder, questa volta verso l'estremo oriente. Infatti oggi parliamo di un paese che negli ultimi anni ha conquistato il mondo con il suo ritmo travolgente. Sto parlando della Corea del Sud, un piccolo stato ma con una potenza culturale gigantesca. Avete mai pensato infatti a un fenomeno come il K-pop, che è esploso ovunque, da Seoul a Los Angeles, da Londra a Roma? I BTS, i Blackpink e tanti altri sono diventati vere e proprie icone globali. Il segreto è che non si tratta solo di musica, ma è un vero e proprio stile di vita. Coreografie

0: perfette, video mozzafiato e produzioni musicali che hanno fatto impazzire le classifiche di tutto l'Occidente. Ma non finisce qui. La Corea del Sud, a parte essere una terra estremamente interessante paesaggisticamente e culturalmente, è anche sinonimo di cinema premiato. Ricordate l'Oscar per Parasite e serie TV che hanno creato dipendenza come Squid Game? È una combinazione vincente di talento, duro lavoro e soprattutto una strategia di marketing impeccabile. E infatti sono riusciti a trasformare il loro intrattenimento in un fenomeno planetario. E non è solo cultura pop, è una rivoluzione culturale. E mentre queste band ci fanno ballare e il cinema ci stupisce, la Corea del Sud rimane anche una terra piena di storia e sicuramente un viaggio indimenticabile. Questo è il potere della Corea del Sud: creatività, passione e successo globale. Quindi siate pronti e lasciatevi travolgere da questo fenomeno sempre più in crescita. Qui è Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Longan. Soprannominato anche Occhio del Drago, è il cugino meno famoso dell'ICI, ma non per questo meno interessante. Anzi, è quel tipo silenzioso in un angolo che ti osserva con uno sguardo saggio e ti salva dal burnout con una manciata di antiossidanti. Un frutto che ti legge l'anima e ricarica la batteria, il tutto in un solo morso. Originario dell'est asiatico, il Longan viene coltivato da secoli in Cina, Thailandia e Vietnam, dove è amato non solo per il gusto dolce e delicato, ma anche per le sue proprietà toniche. I medici della medicina tradizionale cinese lo prescrivevano per l'ansia, l'insonnia e la memoria. Praticamente era il terapeuta tascabile dell'epoca. Dietro la buccia sottile e il seme scuro, da cui il soprannome Occhio di Drago, si nasconde una polpa traslucida, ricca di vitamina C, ferro, magnesio e antiossidanti. Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare la circolazione e ridurre lo stress. Il suo sapore? Dolce e floreale, come un abbraccio educato ma deciso. Il Longan viene spesso essiccato e usato in tisane energizzanti o in zuppe della longevità. E no, non è solo folklore. Pare davvero che aiuti la lucidità mentale. Insomma, se il tuo cervello è in modalità buffering, forse è ora di farci un bel Longan. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you...

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di resilienza, quella forza invisibile che ci permette di affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità. Non è una qualità innata, ma una capacità che tutti possiamo sviluppare, come un muscolo che si rafforza con l'esercizio. Essere resilienti non significa ignorare il dolore o fare finta che tutto vada bene, è piuttosto la capacità di accettare ciò che non possiamo cambiare e concentrarci su quello che possiamo fare per andare avanti. È chiedersi cosa posso imparare da questa esperienza, invece di rimanere bloccati nel perché proprio a me. Gli studi dimostrano che le persone resilienti hanno una caratteristica comune, coltivano relazioni positive. Sapere di poter contare su qualcuno nei momenti difficili dà una forza incredibile. Inoltre, adottano un atteggiamento mentale flessibile, che permette loro di vedere le sfide come occasioni di crescita e non solo come ostacoli. Allenare la resilienza significa anche prendersi cura di se stessi, sia fisicamente che emotivamente. Respirare, rallentare e ricordare che ogni caduta è solo temporanea. La resilienza non elimina le difficoltà, ma ci insegna a danzare sotto la pioggia, invece di aspettare che passi la tempesta. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sembra uscito da un racconto leggendario, la maca. Questa piccola radice polverosa arriva direttamente dalle vette delle Ande peruviane e ha conquistato il mondo con i suoi incredibili benefici. Ma partiamo dall'inizio. La maca viene coltivata da oltre 2000 anni sulle alture del Perù, a più di 4000 metri di altezza. Immaginatevi quei campi baciati dal sole, circondate da montagne imponenti. Non c'è da stupirsi che i guerrieri Inca lo usassero per avere forza e resistenza. Lo chiamavano infatti il dono degli dei e lo consumavano prima delle battaglie per diventare invincibili. Altro che pozione magica. E oggi? Beh, la maca oggi è diventata una delle superstar delle diete moderne. Ricca di vitamine, minerali e amminoacidi essenziali, è conosciuta per aumentare l'energia, migliorare l'umore e persino sostenere l'equilibrio ormonale. Insomma, un piccolo concentrato di benessere. Ma com'è arrivata nei nostri smoothies e yogurt? Merito del boom dei superfood e della voglia di scoprire ingredienti esotici e salutari. Oggi la troviamo in polvere, facile da mescolare a frullati e porridge o persino nei dolci. E il suo sapore? Ah, il suo sapore è leggermente dolce e maltato. Non guasta affatto. Allora, siete pronti a provare un po' di energia Inca oppure no? Questo tocco di magia andina potrebbe diventare davvero un'arma segreta contro la stanchezza. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?
2: It ain't no wonder why we lose control.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio parlare agli amanti della natura e delle esperienze uniche. Vi portiamo in un luogo da sogno, il Bosque Venesa. Immaginate di immergervi in una foresta tropicale, attraversata da canali d'acqua e dove potete navigare in barca tra alberi secolari e una biodiversità incredibile. Questo paradiso si trova in Brasile, vicino a Belém, e offre un'esperienza immersiva tra natura incontaminata e tradizioni locali. Ma perché è imperdibile? Perché qui potrete vivere un'immersione nella natura del Sud America nella maniera più selvaggia. Potete esplorare i canali in canoa, osservare scimmie, tucani o bradipi nel loro habitat naturale, oppure rilassarvi in ristoranti galleggianti assaporando la deliziosa cucina amazzone. E poi c'è il tramonto. Il cielo si tinge d'arancio e rosa riflettendo sull'acqua e regalando un'atmosfera magica e indimenticabile. Quindi se cercate un angolo di paradiso, lontano dal caos, Bosque Venesa è la destinazione che fa per voi. Preparate la valigia e lasciatevi incantare dalla magia della natura brasiliana. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della caruba. Anche conosciuta come banana passion fruit o passiflora ligularis, è il superfood che sembra appena uscito da un film di fantascienza, ma con il sapore di un'estate infinita. Originario delle Ande, questo frutto esotico conquista per la sua forma allungata, un po' come se un'arancia avesse deciso di fare yoga. Dentro la polpa è un'esplosione di dolcezza e freschezza, con semi neri che danzano come piccoli pirati pronti a essere conquistati dal palato. La caruba è una bomba di vitamina C, antiossidanti e fibre, che la rendono una superstar nella lotta contro i radicali liberi. Perché ammettiamolo, non c'è qualcosa di più stressante dei radicali liberi. Su cosa sono radicali e perché li lasciano liberi? Questo frutto esotico è anche un ottimo alleato per la digestione, come il caffè dopo un pranzo pesante. La sua polpa è perfetta per i frullati, gelati e anche per quei momenti in cui cerchi di impressionare qualcuno con le tue doti culinarie da cuoco dell'Isola dei Famosi. In alcune regioni la caruba viene considerata come banana di montagna e sinceramente un frutto che ha il nome di un'avventura mi sembra già un punto a suo favore. In sintesi, la caruba è un superfood che sa essere elegante senza troppa fatica, dolce senza essere stucchevole e fresco senza mai dimenticarsi di strizzare l'occhio a chi ama un po' di mistero. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di neuroplasticità e apprendimento. Il nostro cervello è molto più flessibile di quanto si pensasse fino a pochi decenni fa. La neuroplasticità è la capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e persino agli eventi traumatici. In pratica, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, alcune sinapsi si rafforzano, altre si indeboliscono e nuove reti neurali si formano. È un meccanismo fondamentale che ci permette di adattarci ai cambiamenti e di acquisire nuove competenze per tutta la vita. Questo significa che non siamo programmati in modo rigido. Possiamo cambiare abitudini, sviluppare talenti e migliorare le nostre capacità cognitive. È la base, per esempio, dei programmi di riabilitazione per chi ha subito danni cerebrali, ma anche dei percorsi di crescita personale. È dimostrato che la pratica costante, unita alla motivazione e a un ambiente stimolante, potenzia la neuroplasticità. Persino meditare o imparare una lingua nuova dopo i 50 anni lascia una traccia concreta nella nostra corteccia cerebrale. È una buona notizia, il cervello non è una macchina che invecchia passivamente, ma un organo dinamico che possiamo allenare e modellare ogni giorno, a ogni età. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: talking. It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Capita spesso agli imprenditori di trasformare una passione in un lavoro. È quello che capitò anche a Fabio Rappo, fondatore di Viridea, che ancora adolescente riuscì a trasformare la sua passione per il verde nel suo primo impiego, prendendo l'incarico di curare i giardini del suo condominio. Mostrò subito una grande intraprendenza e già a 20 anni fondò una piccola impresa di giardinaggio. Impresa che spiccò il volo velocemente, anche grazie all'incontro con Edil Nord, la società fondata da Silvio Berlusconi per costruire nuovi quartieri della cintura di Milano, quartieri sempre più verdi. La sua azienda di giardinaggio raggiunse presto cifre importanti, ma a fine anni 90 Rappo intuì che si sarebbe potuto rivelare fatale far crescere oltre l'azienda. Così iniziò a guardare altrove, finché non trovò un terreno a Cusago, dove aprì il suo primo garden center Viridea e proprio lì accanto costruì la sua casa. Oggi i punti vendita Viridea sono 10, con un altro in cantiere, e conta su oltre 500 dipendenti. Ma nell'ambiente garden la figura di Rappo non è solo legata a Viridea, ma anche a Mixto, una tecnologia innovativa di manto ibrido, sintetico e naturale, utilizzata nei più grandi templi del calcio mondiale, dal Santiago Bernabeu all'Amsterdam Arena. Si tratta di una rivoluzione per il settore. Questa tecnologia infatti consente di avere prati verdi e folti senza buche e senza impatti sul gioco, diminuendo anche il rischio di infortuni. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi parleremo di Roxanne, di Sting e dei Police. È una di quelle leggende che rendono la musica ancora più affascinante. Era il 1978 quando il gruppo allora semi sconosciuti registrava il brano per il loro album Outlandus d'Amour. Ma cosa c'è dietro questo hit che ha segnato generazioni? Pensate, Sting scrisse Roxanne ispirandosi a una visita al quartiere a luce rossa di Parigi. Il nome non venne da una stazione poetica, ma da un poster di un spettacolo teatrale che vedeva come protagonista una certa Roxanne, un personaggio tratto dalla commedia Cyrano di Bergerac. Immaginò una storia malinconica di un uomo innamorato di una prostituta che cercava di salvarla dalla strada. Volete sapere una curiosità? Il brano quasi non vedeva la luce. Andy Summers, chitarrista del gruppo, raccontò che inizialmente il pezzo non sembrava promettente. Inoltre, durante la registrazione, Sting accidentalmente si sedette su una tastiera, producendo quel famoso suono di pianoforte che si sente all'inizio della traccia e anche la sua risata. Pensate, non solo decisero di tenerlo, ma divenne uno degli elementi distintivi del brano. Quando Roxanne uscì, fu un flop iniziale, ma una successiva ristampa fece esplodere la canzone, portandola nelle classifiche di tutto il mondo. Oggi è uno dei brani più iconici dei Police, celebrato non solo per il suo ritmo accattivante, ma anche per il suo racconto insolito. Insomma, dietro ogni successo c'è sempre una storia e anche una sedia troppo vicina al pianoforte. Sono Charlene Williams for Behind e adesso ascoltiamo Roxanne dei Police.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: While we're sleeping safe and sound, there's still a long way to go. I think I'm beginning to see the light.
1: Et tu, sei wise.
2: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
3: Ho la sensazione, magari mi sbaglio, però ho la sensazione che abbiamo quasi quasi un'idea che pensare agli elementi così sia una cosa tipo infantile, tipo un po' senza molto senso, un po' più sul ludico. Noi siamo fatti degli elementi, è la base che ci costituisce. Nella medicina tibetana lo stato fisico ed emozionale deriva dall'equilibrio o squilibrio fra gli elementi. Il cibo è elemento, tutto quello che c'è intorno a noi è costituito dai cinque elementi e il modo in cui interagiscono fra di loro. E nella pratica dell'autoguarigione, quando noi andiamo a fare la purificazione degli elementi, una delle prime cose che facciamo è quello di, tra virgolette, rendergli omaggio, dire ci siete, vi voglio bene. In qualche modo prendo atto della presenza del fuoco, del vento, dello spazio, no? Dell'acqua, della terra, nella mia vita, nel mio essere. È come se fosse, anche per me, il fatto di una purificazione degli elementi, è come se fosse un atto di amore verso gli elementi, di prendere cura, di dire ci siete, ci tengo, siete importanti per me, costituite il mio essere, e quindi andiamo in qualche modo a purificare, a creare quell'aspetto di armonia degli elementi stessi. E questa è una delle prime cose per poter poi dopo, più avanti, più profondamente, utilizzare gli elementi a nostro favore per generare quell'esperienza interna di beatitudine.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti, proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Uberò, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île sur la Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato, fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido

0: e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Avete mai sognato di svegliarvi, affacciarvi alla finestra ed essere travolti dalla bellezza della natura, in un luogo così bello che sembra di essere in un sogno? Beh, un posto così esiste davvero e si trova in Guatemala, il lago Atitlán. Un lago e un paesaggio che sembra essere uscito da una cartolina. E non è finita qui, perché esiste un posto dove potrete far avverare quei sogni. Si chiama la Casa del Mundo ed è un rifugio situato sulle rive del lago. Questa casa è il luogo perfetto per alloggiare se state visitando quest'area del Guatemala. Immaginate di godervi una colazione all'aperto, con il sole che si alza dietro i vulcani, mentre l'acqua calma del lago riflette la luce del sole. Le stanze della Casa del Mundo sono accoglienti, piene di charme, e l'atmosfera che si respira è quella di un luogo veramente tipico. Cosa dire di più? Se la vostra prossima destinazione è proprio il Guatemala, non perdete l'occasione di vivere questa esperienza unica. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme qui su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del basilico. Sì, proprio lui, la star del pesto, l'erba aromatica che rende la pizza margherita un capolavoro e che, se ascoltate bene, forse ti sussurra complimenti mentre la triti. La sua storia è antichissima, il basilico era già conosciuto dagli Egizi, dai Greci e dai Romani. Il nome stesso deriva dal greco basilikos, che significa regale. Insomma, se fosse un attore vincerebbe l'Oscar ogni anno e poi lo userebbe per pestarsi da solo nel mortaio. Ma perché è considerato un superfood? Il basilico è ricco di antiossidanti, vitamina K e sostanze antinfiammatorie. È un toccasana per il sistema immunitario e aiuta persino la digestione, insomma, è come un personal trainer, ma più profumato e meno incline a farti fare gli squat. In alcune culture si pensava che il basilico avesse poteri magici. Per esempio, nel Medioevo si credeva che potesse attirare fortuna e amore. Oggi attira soprattutto le zanzare, che a quanto pare sono appassionate di cucina italiana. Quindi la prossima volta che usate il basilico, ricordatevi che non è soltanto una pianta aromatica, ma un vero supereroe verde. E con un po' di fortuna, magari, inizierà a volare. O almeno saltare come una foglia ben motivata. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di dinamiche di gruppo, ovvero come cambiamo quando siamo insieme. Essere parte di un gruppo è naturale per gli esseri umani, siamo creature sociali. Tuttavia, il contesto di gruppo può influenzare profondamente i nostri comportamenti, a volte anche in modi inaspettati. Uno dei fenomeni più noti è il conformismo. In un gruppo tendiamo a seguire la maggioranza, anche quando non siamo d'accordo. Questo accade perché vogliamo essere accettati e temiamo di essere esclusi. Un altro effetto è la diffusione di responsabilità. Quando un compito è condiviso, ci sentiamo meno responsabili individualmente, il che può portare a meno impegno. Ma le dinamiche di gruppo non sono solo negative. Collaborare con gli altri può amplificare la creatività e l'energia, spingendoci a raggiungere obiettivi che da soli sarebbero impossibili. Perché ciò avvenga, è importante che il gruppo incoraggi l'espressione individuale e non prema solo sul conformismo. Capire come ci comportiamo nei gruppi ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre scelte. Non siamo solo gregari, possiamo essere individui autentici anche collaborando. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Una delle principali differenze che c'è fra il sutra e il tantra è il veicolo, è lo strumento della beatitudine. È imparare a generare questo stato interno di godimento, di piacere, che porta naturalmente la coscienza a un livello più profondo. Perché basta vedere, quando noi sentiamo un momento di piacere, di godimento, la mente dov'è? Passato, presente o futuro? Mentre stiamo sentendo il piacere? Presente, no? Mentre stiamo sentendo un piacere, che ne so, anche sto bevendo una cosa che mi piace, mangiando qualcosa di buono, mentre sono sentendo quel piacere, sono lì. E io ogni tanto penso che una delle cose più piacevoli del piacere è poter essere nel presente, perché è qualcosa che ci porta naturalmente a quello. Lo stato di piacere ha questo potere di colmare la parte concettuale e intellettuale, di calmare quella parte lì, di stare rivedendo il passato, proiettando al futuro, giudicando il presente. Ah, uno si calma.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Amici con Lara Casati.
1: Ciao, sono Lara Casati. Nella scorsa puntata vi ho raccontato cos'è e che cosa non è il Feng Shui. Oggi invece iniziamo a scoprire a che cosa serve davvero e perché può diventare uno strumento prezioso per il nostro benessere quotidiano. Il Feng Shui è molto utile per comprendere se gli ambienti in cui viviamo o lavoriamo sono adatti innanzitutto al nostro benessere, ma anche ai nostri obiettivi e alle funzioni che svolgiamo al loro interno, stanza per stanza. Ci sono momenti in cui ci sentiamo bloccati, come imprigionati, in qualcosa da cui non riusciamo a uscire. Altre volte non riusciamo a rilassarci, a goderci la nostra casa, oppure non troviamo un modo di organizzare gli spazi che ci faccia sentire davvero a nostro agio. È importante sapere che la casa rispecchia le nostre caratteristiche nel momento in cui scegliamo di andarci a vivere. Per questo motivo, se nel corso degli anni desideriamo cambiare qualcosa nella nostra vita, la casa può favorire oppure ostacolare quel cambiamento. Il Feng Shui serve proprio a questo, a comprendere dove si trovano eventuali blocchi e a creare, laddove possibile, un ambiente che sostenga il processo di trasformazione. Tuttavia, quando si interviene sugli spazi, spesso emergono anche dinamiche interiori, resistenze, emozioni, bisogni non ascoltati. Ed è qui che entra in gioco il lavoro sulla persona. Il coaching vibrazionale affianca il Feng Shui, aiutando a riconoscere ciò che l'ambiente sta risvegliando e riallineare la propria energia al cambiamento che si desidera vivere. Chiaramente, uno studio così personale approfondito può essere fatto solo attraverso una consulenza Feng Shui. Quello che invece potete fare voi, ascoltando questa rubrica, è iniziare a osservare la vostra casa con uno sguardo nuovo, chiedendovi se i flussi energetici presenti vi sostengono oppure no, e che tipo di sensazioni vi restituiscono. Insomma, come state, come vi sentite nella vostra casa? La scuola della forma, una delle due grandi scuole del Feng Shui classico, trae ispirazione anche dall'osservazione del comportamento degli animali in natura. Il suo scopo è valutare se un edificio sia armoniosamente collocato nel territorio, proprio come un animale sceglie il luogo più adatto per costruire la propria tana. L'animale sceglie la tana grazie all'istinto, attraverso meccanismi innati e automatici che guidano le sue decisioni senza bisogno di apprendimento cosciente. Nella scorsa puntata vi ho già accennato che il Feng Shui ha molto a che fare con il nostro istinto. Per migliaia di anni l'essere umano ha vissuto immerso nella natura, conservando un'eredità profonda di risposte alle sollecitazioni ambientali che si manifestano attraverso reazioni istintive immediate, mediate in gran parte dal cervello enterico. Come tutti i mammiferi, anche l'uomo è soggetto alle leggi della natura. Tra gli istinti primari di protezione, ricerca del cibo e del partner, esiste un principio fondamentale chiamato principio di precauzione. Il cervello animale non reagisce solo al pericolo reale, ma si attiva già di fronte alla semplice possibilità di un rischio. Anche l'essere umano, in modo istintivo, è costantemente alla ricerca di potenziali minacce per poterle evitare. Per soddisfare correttamente questi istinti è quindi fondamentale prestare attenzione agli stimoli e alle condizioni ambientali, perché da essi dipende una parte importante del nostro senso di sicurezza, rilassamento e vitalità. Dopo la pausa musicale entreremo più nel concreto, inizieremo a vedere come leggere gli spazi attraverso la scuola della forma, riconoscendo quei segnali che il nostro corpo e la nostra energia percepiscono spesso, prima ancora della mente. A tra poco.
2: Wise Radio, music for the future.

Siamo di nuovo insieme dopo la pausa musicale. Prima di fermarci, parlavamo di istinto, di sicurezza e di come il nostro corpo reagisce agli stimoli ambientali in modo automatico, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ora entriamo ancora più nel dettaglio, iniziamo a capire come lo spazio dialoga concretamente con il nostro sistema istintivo, influenzando il nostro stato di allerta o di rilassamento nella vita quotidiana. Per farlo è fondamentale distinguere tra attività statiche e attività dinamiche, perché il nostro corpo, la nostra energia e anche le nostre frequenze interiori rispondono in modo molto diverso a seconda di ciò che stiamo facendo nello spazio che abitiamo. Riprendiamo da qui e vediamo ora in modo più concreto come l'ambiente influisce il nostro sistema istintivo. Per farlo è fondamentale comprendere la differenza tra attività statiche e attività dinamiche, perché il nostro corpo e la nostra energia reagiscono in modo molto diverso a seconda di ciò che stiamo facendo nello spazio. Le attività statiche sono tutte quelle azioni che svolgiamo restando fermi o muovendoci molto poco. Dormire, riposare, leggere, guardare la televisione. In questi momenti occupiamo un letto, un divano, una sedia e la nostra attenzione è rivolta verso l'interno oppure concentrata su un punto vicino a noi. Sono momenti di apparente quiete, ma proprio in questo momento il nostro sistema istintivo è particolarmente sensibile. Le attività dinamiche invece richiedono che la nostra attenzione sia rivolta all'esterno. Quando camminiamo, guidiamo, facciamo sport o cuciniamo, dobbiamo monitorare continuamente ciò che accade intorno a noi. Non stiamo fermi, ci muoviamo nello spazio e cambiamo spesso posizione. In questi casi il corpo è naturalmente più attivo e pronto alla risposta. Quando svolgiamo attività statiche, dal punto di vista del nostro cervello animale, siamo più vulnerabili. Essendo fermi e meno reattivi, il sistema entra facilmente in uno stato di preallerta. Per precauzione, le energie vengono dirottate verso cuore, muscoli e cervello, mentre il sistema immunitario riduce temporaneamente la sua funzionalità. Questo avviene automaticamente, anche se non ce ne rendiamo conto. Solo scegliendo posizioni che ci fanno sentire sicuri e protetti durante le attività statiche possiamo davvero rilassarci ed evitare di restare a lungo in questo stato di preallerta che nel tempo tende ad alzare livelli di cortisolo e a creare affaticamento, irritabilità e tensione cronica. In natura, di fronte a una minaccia, l'animale reagisce con il comportamento chiamato fight or flight, cioè attacca o fuggi. È una risposta rapidissima che dura pochi istanti. In quel momento l'energia viene sottratta al sistema immunitario e convogliata verso i muscoli, sistema nervoso ed endocrino. Ormoni come adrenalina, cortisolo e noradrenalina aumentano il battito cardiaco, la respirazione, la forza e la velocità di reazione, permettendo di affrontare il pericolo o di scappare. Il problema nasce quando questa risposta, che in natura rara e brevissima, diventa prolungata. Un'esposizione continua a stimoli stressanti altera l'equilibrio dell'organismo e può generare conseguenze psicologiche, relazionali ed emotive e fisiche. Allo stesso modo, vivere a lungo in una posizione sfavorevole in un ambiente che non sostiene il nostro sistema istintivo può sembrare tollerabile, ma comporta un costo energetico profondo. La risposta fight or flight è naturale, ma non è sostenibile nel lungo periodo, perché è incompatibile con i processi di regenerazione, riposo e guarigione. Inoltre, non si attiva solo in presenza di minacce fisiche, ma anche di fronte a traumi emotivi o psicologici. Mentre gli animali seguono l'istinto e scelgono luoghi sicuri in cui rilassarsi, l'essere umano moderno spesso reprime le proprie sensazioni, ignora i segnali del corpo e resta

Eccoci, bentornati nella mia rubrica. In quello che abbiamo visto finora è emerso un punto fondamentale. Il nostro corpo e il nostro sistema energetico rispondono allo spazio in modo istintivo, automatico, ben prima che intervenga la mente razionale. Da qui nasce un principio chiave del Feng Shui. Posizionarsi correttamente nello spazio significa rispettare il nostro istinto di sopravvivenza. Nel Feng Shui si presta particolare attenzione alla collocazione del letto e della scrivania, perché sono i luoghi in cui trascorriamo molte ore in condizioni di vulnerabilità o di concentrazione profonda. Allo stesso modo si studia con grande cura la posizione della casa rispetto al territorio, spesso descritta con l'immagine di come la casa siede nel paesaggio, se è protetta, esposta, sostenuta o sotto pressione. Nel nostro viaggio nel mondo del Feng Shui avrete modo di scoprire quali sono le posizioni più adatte per la vostra casa, per il letto e per la scrivania, ma è importante sottolineare che non esistono soluzioni valide per tutti. Ogni spazio dialoga con chi lo abita, ed è proprio qui che il coaching vibrazionale diventa un alleato prezioso, perché ci aiuta a comprendere come quella posizione, quel luogo, quella configurazione risuonino con la nostra storia, con il nostro momento di vita e con le nostre frequenze interiori. Il Feng Shui serve anche a fare in modo che gli ambienti in cui viviamo assecondino i nostri cicli circadiani, di cui vi ho già accennato

0: qualcosa nella scorsa puntata. Secondo la visione della medicina tradizionale cinese, l'essere umano è profondamente connesso alla natura e alle sue leggi. Così come piante e animali seguono i ritmi del sole, della luna e delle stagioni, anche l'uomo, nonostante la vita moderna, resta soggetto a questi cicli. Quando viviamo in contrasto con i ritmi naturali, lavorando di notte, esponendoci solo a luce artificiale, dormendo poco in orari innaturali, nel tempo l'equilibrio sottile dell'organismo si altera. Il corpo invia segnali chiari, stanchezza cronica, tensione, instabilità emotiva, esaurimento. In questi casi, intervenire solo sull'ambiente non basta. È fondamentale anche un lavoro di ascolto e riallenamento interiore, che il coaching vibrazionale rende possibile, aiutandoci a riportare coerenza tra spazio, corpo ed energia. Il nostro organismo segue ritmi biologici quotidiani che regolano sonno, attenzione, temperatura corporea, pressione e frequenza cardiaca. Durante la notte il corpo rallenta per rigenerarsi, mentre di giorno attraversa fasi di maggiore attivazione e concentrazione. Ogni organo, secondo la medicina tradizionale cinese, ha momenti di massima e minima attività nel corso delle 24 ore. Per comprendere ancora meglio questi cicli, è necessario introdurre il concetto di meridiani, i canali energetici attraverso cui scorre il Qi, l'energia vitale. I meridiani collegano organi, tessuti e funzioni del corpo, ed è per questo che un disagio può manifestarsi lontano dalla sua origine apparente. Anche questi flussi sottili dialogano con lo spazio che abitiamo, e quando ambiente e meridiani entrano in risonanza, il corpo risponde in modo profondo. Tra poco, dopo una pausa musicale, entreremo ancora più nel vivo di questo dialogo sottile tra spazio, corpo ed energia. A tra poco!
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Bentornati dopo la pausa musicale. In quest'ultima parte del nostro percorso insieme entriamo ancora più in profondità nel dialogo tra corpo, energia e spazio, parlando dei meridiani, uno degli elementi chiave della medicina tradizionale cinese e del lavoro sulle energie sottili. La salute dei meridiani è strettamente legata a quella degli organi di riferimento e allo stesso tempo la salute degli organi dipende anche dallo stato dei rispettivi meridiani. Quando il flusso energetico è armonioso, il corpo riesce a autoregolarsi mantenendo equilibrio, vitalità e stabilità emotiva. Quando invece compaiono blocchi, deficit o eccessi di energia, il disagio non resta confinato al corpo fisico, ma può manifestarsi anche sul piano mentale ed emotivo, sotto forma di dolori ricorrenti, stanchezza cronica, ansia, insonnia, disturbi digestivi, difficoltà di concentrazione o una generale sensazione di affaticamento e disallineamento. Il Qi, l'energia vitale, non circola in modo costante nel nostro corpo, ma segue un ritmo preciso e ciclico. Nell'arco della giornata, ogni 2 ore, l'energia si concentra prevalentemente in un organo e nel suo meridiano, per poi passare a quello successivo, come in una staffetta, completando un ciclo di 24 ore. A questa fase di massima attività segue sempre una fase di minimo energetico, che si presenta esattamente 12 ore dopo. In questi momenti di riposo, l'organo dovrebbe essere disturbato il meno possibile, affinché possa rigenerarsi in profondità. È importante ricordare che durante l'ora legale queste fasi vanno considerate spostate in avanti di 1 ora. Secondo la medicina tradizionale cinese, organizzare la giornata rispettando questi ritmi favorisce salute, lucidità mentale, stabilità emotiva e una migliore gestione dell'energia personale. Ed è proprio qui che entra in modo naturale il coaching vibrazionale, che lavora sull'ascolto del corpo, delle emozioni e delle percezioni sottili. Attraverso questo approccio impariamo a riconoscere i segnali di squilibrio prima che si trasformino in sintomi evidenti, portando consapevolezza su ciò che crea tensione, dispersione, energia o resistenza al cambiamento. Il coaching vibrazionale non forza il corpo o la mente, ma accompagna la persona a ritrovare il proprio ritmo naturale, facilitando un riallineamento profondo tra ciò che viviamo, ciò che sentiamo e ciò che siamo. Allo stesso modo, anche il Feng Shui riconosce l'importanza fondamentale dei ritmi naturali della vita quotidiana. Orientare edifici e ambienti seguendo il percorso del sole permette di sostenere il benessere psicofisico. Le zone giorno vengono preferibilmente orientate a sud, così da beneficiare di luce e calore nelle ore di maggiore attività, mentre le aree dedicate al riposo serale dovrebbero essere protette da un'eccessiva luminosità per accompagnare gradualmente il corpo verso la fase notturna. Quando lo spazio rispetta questi principi, il sistema nervoso si rilassa, il sonno migliora e l'energia torna a fluire con maggior naturalezza. In questo senso, Feng Shui, ritmi circadiani e coaching vibrazionale parlano lo stesso linguaggio, quello dell'energia, dell'equilibrio e della coerenza tra spazio esterno e mondo interiore. La casa diventa così non solo un luogo da abitare, ma uno strumento di ascolto e di trasformazione. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ti parlerò del coaching vibrazionale, uno strumento che amo particolarmente utilizzare sia da solo oppure come valore aggiunto all'analisi Feng Shui, proprio come ti ho raccontato in questa puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me. A presto!
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del frutto di Gak. Un nome che suona come il risultato di un incontro tra un botanico e un poeta surrealista. È un superfood che arriva direttamente dal sud-est asiatico. Immaginate una palla da rugby, gialla, disegnata da un bambino di 5 anni che stava provando a rappresentare il sole. Ecco, è questo il frutto, ma con una buccia più impenetrabile delle emozioni dei Tokyo Hotel. Ma non farti ingannare dalla sua apparenza che urla "non toccarmi", perché dentro è tutto un altro discorso. Il frutto di Gak è una bomba di vitamina C, licopeni e beta-caroteni, con un sapore che sfida ogni descrizione possibile, un po' dolce, un po' amaro, ma mai davvero facilmente inquadrabile. Il Gak ti fa sentire come se stessi mangiando un frutto dalle dimensioni cosmiche. Pensate che in alcune culture il frutto di Gak viene usato per preparare riso, bevande e piatti speciali che ti fanno sembrare subito più sofisticato, tipo un brunch con Dalì. In sintesi, il frutto di Gak è il superfood che ti fa pensare: sono stato scelto, io sono il prescelto. Un frutto che è come entrare in un libro di fiabe, dove tutto è possibile, o forse no, ma in ogni caso è strano, sano e sorprendentemente buono. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentornati nella mia rubrica dedicata al benessere Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo ed espongo il mio pensiero nei riguardi del movimento corporeo. Partiamo da un'esortazione semplice, diretta, quasi provocatoria. Muoviti, dai! Ma attenzione, non ti sto dicendo di allenarti di più, non ti sto dicendo di diventare più performante. Ti sto chiedendo una cosa diversa. Quando è stata l'ultima volta che ti sei mosso per stare bene? Oggi abbiamo associato il movimento allo sport e lo sport spesso viene associato esclusivamente alla prestazione. Quindi correre come se fosse utile solo per migliorare il tempo, la palestra utile solo per ottenere i risultati e l'allenamento in generale anche solo per dimostrare qualcosa, l'utilità dell'allenamento. E così, senza accorgercene, anche il movimento diventa, che cosa? Inevitabilmente solo un altro dovere. A me capita spesso di parlare con adulti che mi dicono: Paolo, io non sono portato per lo sport, e ogni volta rispondo: e chi ha detto che devi fare sport? Anche qua, silenzio. Perché? Perché nella loro testa muoversi equivale a sport. E se non sei sportivo, non ti muovi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, bastano 150 minuti a settimana di attività fisica moderata per ottenere benefici molto significativi sulla salute. Quindi non performance, non risultati, bensì movimento. Forse il problema non è che non ci muoviamo abbastanza, ma che abbiamo dimenticato perché muoverci. Torno con voi subito dopo questa piccola pausa musicale. 1, 2,

Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale. Allora, partiamo da questo presupposto. Il corpo non chiede performance, chiede vita. In effetti, se ci fermiamo un attimo a riflettere, il nostro corpo è fatto per muoversi. Non per stare fermo 8 ore al giorno. Non per stare seduto tutto il giorno. Il corpo chiede solo una cosa, movimento, e insieme a questo chiede anche respiro. Durante una lezione nell'associazione che dirigo, la Angel, ad un certo punto io faccio così con i bambini: metto la musica, non do alcuna indicazione, non spiego nessun esercizio, dico solo: muovetevi come volete. All'inizio è bello vedere gli sguardi di questi bambini che si chiedono: ma cosa dobbiamo fare? Cosa vuole il maestro che facciamo? Qualcuno inizia a ridere, qualcuno resta fermo, poi c'è sempre qualcuno che inizia, che parte, poi due, poi tutti. Ed è lì che saltano, girano, inventano. Ed è lì che io vedo la differenza, percepisco la differenza. Quello per me è movimento, non è prestazione. Da adulti possiamo pensare, riflettere che questa libertà noi la perdiamo. Sapete perché? Perché pensiamo: lo sto facendo bene? Serve a qualcosa quello che sto facendo? È utile? Ed è così che smettiamo. Le neuroscienze ci vengono incontro e ci dicono che il movimento attiva la produzione di una serie di ormoni, tra cui endorfine, dopamina, serotonina. Sono gli stessi che intervengono anche quando iniziamo a ridere in maniera intenzionale. Quindi muoversi cambia il nostro stato interno, prima ancora dei risultati esterni. Ora, se puoi e se vuoi, alza le spalle, respira, muovi il collo lentamente. Anche solo questo è sufficiente, perché questo è già movimento. Quindi non devi fare di più. È importante tornare a sentire. E adesso un'altra piccola pausa musicale. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Eccoci al ritorno dopo aver ascoltato un altro brano di musica meravigliosa. Allora, voglio esortarti a scegliere il movimento e non la performance. Allora, oggi ti lascio una proposta semplice, non un allenamento, non un programma, bensì una scelta. Nel mio percorso come maestro di gioia vedo spesso adulti che tornano a muoversi non quando trovano il tempo, ma quando si danno il permesso. Una volta una docente mi disse: è la prima volta che mi muovo senza sentirmi giudicata, nemmeno da me stessa. È lì che io ho capito tutto. Il movimento, infatti, non è una gara, un confronto, una performance, è una relazione con il tuo corpo. Quindi anche pochi minuti di movimento al giorno riducono lo stress, migliorano la concentrazione, aumentano l'energia percepita. Il corpo non aspetta la perfezione, risponde alla presenza. E allora oggi prova questo, 5 minuti, solo 5, come le dita di una mano, senza obiettivi, senza aspettative. Cammina, magari allungati, balla anche, ma fallo solo per stare bene. E quando ti accorgerai del beneficio ricevuto, allora ripetilo

0: ripetilo e ripetilo ancora ogni giorno. Non devi diventare uno sportivo, bensì puoi tornare a essere vivo. Muoviti, dai, ma non per dimostrare, ma per sentire, perché la gioia passa anche da lì. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui, vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante la palestra per il vostro e per il tuo benessere. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi nel cuore dell'Africa per scoprire un superfood leggendario, il frutto del baobab. Avete presente quegli alberi giganteschi con tronchi così larghi che ci vorrebbe un'intera squadra di amici per abbracciarli? Ecco, proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e sia chiaro non è una gara, ma ne ha 6 volte più delle arance. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è nascita. È una parola che porta con sé un senso di miracolo, di inizio assoluto. C'è qualcosa di sacro nel momento in cui ciò che non c'era improvvisamente c'è. La parola nascita deriva dal latino nascere, che significa letteralmente venire alla luce. Ed è un'immagine potente, non credete? Pensateci, prima della nascita c'è il buio, c'è il grembo materno, c'è il terreno scuro per il seme, c'è l'interno del guscio. Un luogo protetto, caldo, ma è un luogo di ombra. Nascere significa abbandonare quella protezione, significa uscire allo scoperto. Ogni nascita è un atto di coraggio della vita, un passaggio dal mistero dell'ombra alla chiarezza della presenza.
2: This is Wise Radio, music for the future.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati a parlare di nascita. In natura, le nascite sono infinite e quotidiane. Avvengono in ogni istante, mentre noi parliamo, mentre noi beviamo il caffè, mentre siamo bloccati nel traffico. La vita spinge ovunque. Immaginate il seme. È lì, sottoterra. Deve rompere la sua corazza. Deve spaccare l'unica cosa che lo protegge per poter diventare ciò che è destinato ad essere. Deve affiorare dalla terra, bucare la crosta del suolo, cercare il sole. Che sforzo immane per qualcosa di così piccolo. Oppure pensate alla tartaruga marina. Appena nata sulla spiaggia, minuscola e vulnerabile, sa già cosa deve fare. Correre instancabilmente verso il mare. Nessuno glielo ha insegnato. È un istinto antico, una bussola interiore che la guida verso la sua casa, verso l'ignoto dell'oceano. E il pulcino? Avete mai visto un pulcino nascere? Con pazienza infinita spacca il guscio dall'interno. Usa il suo piccolo becco come un martello. È un lavoro estenuante, ma è anche necessario. Se lo aiutassimo noi, romperemmo il guscio per lui e morirebbe. Perché è proprio in quella lotta per uscire che sviluppa la forza dei polmoni per respirare la vita. Ogni nascita porta con sé questo paradosso meraviglioso, fragilità e forza insieme. Ciò che nasce è incredibilmente delicato, eppure è spinto da un'energia incontenibile. È la vita che dice sì. La nascita non riguarda solo la biologia, riguarda anche la cultura, la storia, la coscienza umana. Pensiamo a quel periodo straordinario che chiamiamo Rinascimento. Il nome stesso lo dice, una rinascita. Dopo secoli che gli storici hanno spesso definito bui, anche se è una semplificazione, l'Europa si è risvegliata. L'arte, la scienza, la filosofia sono venute alla luce con una forza nuova. L'uomo ha riscoperto la sua centralità e la sua capacità di creare bellezza. È stata una nascita collettiva, un parto della mente e dello spirito che ha trasformato tutto il mondo. Oppure facciamo un salto più vicino a noi. Anni 70, gli astronauti della missione Apollo scattano una foto. La chiamano Blue Marble, la biglia blu. Per la prima volta l'umanità vede la Terra intera, sospesa nel buio dello spazio. È una piccola sfera azzurra, fragile, bellissima, senza confini visibili. In quel momento è nata una cosa nuova, la coscienza ecologica globale. Abbiamo capito, in un istante, che siamo tutti sulla stessa barca. Quell'immagine ha fatto nascere un nuovo sguardo su noi stessi e sulla nostra casa comune.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E di nuovo qui a parlare di nascita dopo quest'altra pausa musicale. Nella nostra vita quotidiana, com'è la nascita? Certo, nasciamo fisicamente una volta sola, ma metaforicamente? Metaforicamente nasciamo mille volte. Nascita è un'idea che prende forma all'improvviso mentre stai facendo la doccia. Quell'intuizione che ti fa dire, ecco, ho capito, è in quel momento qualcosa è venuto alla luce. Nascita è un progetto che finalmente inizia. È quell'attività che avevi nel cassetto da anni e oggi decidi di aprire la partita IVA o di scrivere la prima pagina del tuo libro. È uscita dal buio del vorrei e fa capolino nella luce del faccio. Nascita è un cambiamento personale che rompe gli schemi del passato. Quando decidi di perdonare qualcuno dopo anni di rancore, quando smetti di fumare, quando impari a dire di no per proteggere il tuo tempo. Non servono ospedali e culle per questa nascita, non ci sono medici, ma il processo è lo stesso. C'è un travaglio, c'è una rottura e poi c'è una vita nuova. Ogni volta che qualcosa di autentico prende vita dentro di noi, stiamo assistendo a una nascita. Spesso pensiamo alla sostenibilità come un mantenere, un conservare, ma la vera sostenibilità è rigenerazione. È capacità di far nascere vita dove c'era degrado. La nascita ci ricorda che nulla è definitivo. Non siamo condannati ai nostri errori passati. Ogni errore può essere trasformato in apprendimento. Ogni abitudine dannosa può essere rivista e fatta rinascere in una forma più sana. Ogni comunità sfilacciata può essere rigenerata. Un terreno inquinato può essere bonificato e tornare fertile. Un quartiere abbandonato può rinascere grazie all'impegno di cittadini. Un'azienda che inquinava può trasformarsi in un modello di economia circolare. La sostenibilità non è la fine della festa, è l'inizio di un nuovo modo di festeggiare. È la nascita di una civiltà che sa vivere in equilibrio. Ogni piccolo gesto, piantare un albero, scegliere la bici, riparare un vestito, può segnare l'inizio di una nuova storia più responsabile.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E ora, ritornato da questa pausa musicale, la solita sfida, la solita call to action per voi. Voglio invitarvi a diventare ostetrici della vostra vita. Domandati, quale nascita puoi favorire nella tua vita o attorno a te? Guardati intorno, c'è una relazione che è rimasta al buio e ha bisogno di sbocciare? Magari basta una telefonata per farla nascere di nuovo. C'è un'abitudine più sana che vuoi avviare? Bere più acqua, ad esempio, camminare di più, leggere la sera invece di guardare lo schermo. C'è un gesto verso l'ambiente che vuoi introdurre nella tua routine? Non serve che sia grande, non devi rifondare il rinascimento da solo. Ciò che conta è che inizi. Ciò che conta è che rompi il guscio. Scegli una cosa, una sola, e poi dille: oggi è il tuo giorno, oggi vieni alla luce.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Barbadin. Il Barbadin, o la Passiflora quadrangularis, per chi ama i nomi da incantesimo medievale, è il fratello maggiore e palestrato del frutto della passione. Originaria dell'America tropicale, cresce come se avesse un piano di conquista globale, arrampicandosi ovunque con la determinazione di una pianta che ha visto troppi film di Tarzan. Questo frutto può raggiungere dimensioni imbarazzanti, fino a 30 cm di pura esuberanza tropicale. Esteticamente somiglia a un cetriolo la cui madre era un carlino, ma dentro nasconde una polpa dolce e aromatica, perfetta per succhi, dolci e tentativi maldestri di cucina esotica. A livello nutrizionale, la Barbadin è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi, con più grinta di un vegano in un barbecue texano. È anche ricca di ferro e potassio, quindi tecnicamente può farti sentire invincibile, almeno fino a quando non provi a pronunciare il suo nome scientifico senza inciampare nelle sillabe. Gli antichi credevano invece che la pianta avesse proprietà sedative, il che spiega perché oggi sia popolare nei rimedi naturali per l'insonnia. In sintesi, la Barbadin è il frutto perfetto per chi ama i sapori esotici, le piante invadenti e il brivido di spiegare agli amici cosa diavolo stanno mangiando. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?
2: We're going to dance.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, Max Calderan che oggi vi parla delle scarpe migliori, dei vestiti migliori da dover utilizzare nella vita di tutti i giorni. Non vi parlo di marche, non vi parlo di modelli, vi parlo della comodità, ovvero quali sono i vestiti, quali sono le scarpe che meglio si adattano al nostro corpo e non viceversa. Ricordiamoci sempre la nostra origine. La nostra origine era quella di saper camminare in mezzo alla natura a piedi scalzi e di poter avere vestiti molto comodi, molto larghi, per poter sostenere quello che erano i ritmi pressanti della sopravvivenza in un ambiente, in un contesto naturale, quindi anche procurarsi del cibo con la caccia, per cui o la raccolta, e quindi necessariamente dovevamo vestire molto comodi per essere molto produttivi. Ecco, tutto questo si è perso e non volendo ci siamo ritrovati a indossare nella maggior parte delle ore della nostra giornata indumenti e scarpe, calzature, che di fatto non seguono quello che sarebbe il nostro urlo di libertà all'interno del nostro corpo, che ogni giorno chiama vendetta per poter essere vestito comodamente. Ma perché è importante questo aspetto? Beh, dovete sapere che in tutte le mie esplorazioni, per esempio, le scarpe erano sempre più larghe di almeno due numeri, perché camminando per ore, giorni e chilometri, tanto per darvene una, l'ultima esplorazione nel 2020 sono stati 1.800.000 passi continui senza soste. Chiaramente dopo avere un paio di scarpe che adattassero e ad accogliere quello che era una variazione di misure vere e proprie del piede, che si adattava ad ogni passo nel percorrere tanti chilometri. Traslando tutto nella vita di tutti i giorni, partendo dalle scarpe, se queste sono troppo strette, soprattutto in punta, si può sicuramente favorire quello che è il fenomeno dell'allucevalgo, che non è solamente un fatto estetico, è un fatto proprio di postura. Cioè l'allucevalgo, con l'alluce che va verso l'interno, tende ad andare verso l'interno, appoggiarsi sulle altre dita, modifica l'appoggio del piede a terra, quindi conseguentemente anche l'articolazione del ginocchio si deve adattare, conseguentemente quella dell'anca si deve adattare, conseguentemente tutto il rachide della colonna vertebrale si deve adattare, il cervicale si devono adattare, e può addirittura provocare mal di testa, e unito a difficoltà di deambulazione può provocare stanchezza, stress, indirettamente anche difficoltà di concentrazione. Insomma, in qualche modo va a interferire su quello che dovrebbe essere un nostro equilibrio, che in quel momento può servirci, ci deve servire perché siamo concentrati in qualcosa, che invece viene interferito solamente perché abbiamo avuto per anni l'abitudine di utilizzare delle calzature strette. Bisogna poi anche considerare che scarpe troppo strette possono causare, al di là delle banali vesciche che comunque non dovrebbero comparire, ci sono problemi collegati alla tendinite o problemi dovuti a sfregamento. Questo dipende anche molto dall'utilizzo di quali calzini vengono utilizzati, soprattutto della pressione, cioè la pressione sanguigna a livello del piede è dovuta dal fatto che viene interferita questa pressione perché la calzatura è stretta, in qualche modo può comprimere vasi sanguigni, limitando l'afflusso anche di sangue alle estremità, la difficoltà del ritorno venoso, perché c'è una pompa così chiamata di ritorno venoso del sangue dalle estremità, quindi dalla periferia verso la parte centrale del corpo. Insomma, ci sono tanti aspetti da considerare a causa di una calzatura troppo stretta. Allora approfittiamone per toglierci le scarpe e per ascoltare un po' di musica. A tra poco.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Explorers con Max Calderán.
1: E dopo la musica passiamo dalle scarpe all'abbigliamento, che sono tre di loro.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come comprendiamo i pensieri e le emozioni altrui. Vi capita mai di riuscire a intuire cosa sta pensando un'altra persona quando le state parlando? Questo è possibile grazie alla teoria della mente, ovvero la capacità di attribuire agli altri pensieri, desideri e intenzioni. È una funzione cognitiva fondamentale e ci permette di interagire socialmente e di comprendere il comportamento umano. Questa abilità si sviluppa nei bambini attorno ai 3 ai 5 anni. Un esperimento famoso che dimostra questo processo è il test di Sally e Annie. Ai bambini viene mostrata una scena in cui Sally nasconde una biglia in una scatola e poi esce dalla stanza. Annie sposta la biglia in un altro posto mentre Sally è via. Quando ai bambini viene chiesto dove Sally cercherà la biglia, quelli che hanno sviluppato la teoria della mente risponderanno correttamente, quindi nella scatola originale, perché capiscono che Sally non sa che la biglia è stata spostata. La teoria della mente è essenziale per l'empatia, la comunicazione e la cooperazione, tuttavia varia da persona a persona. In alcuni soggetti questa capacità può essere meno sviluppata, rendendo più difficile interpretare le emozioni altrui. Comprendere la teoria della mente ci aiuta a migliorare la nostra sensibilità sociale e a evitare fraintendimenti nelle relazioni quotidiane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 chilogrammo, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

State ascoltando Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Nella prima parte abbiamo parlato di longevità non solo come capacità di vivere a lungo, ma come capacità di restare liberi, autonomi e funzionali nel quotidiano anche in età avanzata. Per far questo abbiamo detto che serve avere un corpo che sia in grado di soddisfare quella miriade di opzioni di movimento che la vita ci richiede. Per ottenere questo abbiamo parlato di tre pilastri fondamentali del movimento consapevole. Il primo di questi riguarda l'equilibrio tra mente e corpo, poiché per avere un corpo funzionale è inevitabile avere un sistema nervoso equilibrato. Lo stress oggi non è solo avere tante cose da fare, sempre più sta divenendo una condizione in cui il corpo, anche quando apparentemente va tutto bene, si comporta come se fosse in emergenza. E quando il corpo entra in emergenza, il respiro si restringe, i muscoli divengono tesi, le articolazioni si irrigidiscono e la nostra mente diviene confusa. Questo avviene perché il sistema nervoso scivola verso una modalità antica e utilissima chiamata lotta o fuga, che è quella modalità del nostro sistema nervoso che ha salvato la vita ai nostri antenati in tante situazioni di pericolo estreme. È una risposta progettata per proteggerci, per renderci pronti, per farci reagire in fretta. Il problema nasce quando questa diventa la nostra modalità abituale. Quando il nostro sistema nervoso resta acceso anche se non c'è un pericolo reale, il corpo smette di investire nella rigenerazione, nella riparazione dei tessuti e inizia ad investire nella sopravvivenza. Questo, inevitabilmente, ha un costo energetico elevatissimo. Per comprendere meglio come il sistema nervoso funziona, serve sapere che questo ha due branche. Una è la modalità fight or flight, ovvero quella della lotta o fuga, quella che ci attiva e, come abbiamo detto, ci rende pronti e allerta. L'altra è la modalità rest and digest, cioè riposo e digestione, quella che ci permette di recuperare, digerire, dormire, ripararci. Il punto non è eliminare del tutto la presenza della prima, ma è saper tornare alla seconda con naturalezza, in modo organico e fluido. Quando non riusciamo a spegnere questo stato di allerta, la mente diviene piena, confusa, reattiva, e in questa condizione non solo perdiamo la serenità, ma perdiamo energia. E quando l'energia cala, diminuisce anche la disponibilità al movimento. Ci sentiamo meno propensi, più pesanti, e spesso interpretiamo questo come mancanza di motivazione. In realtà è il nostro sistema che ci sta chiedendo tregua. È il nostro sistema che fa fatica a tornare a quella modalità di recupero che ci rende lucidi e presenti. A questo punto voglio lasciarti qualcosa di pratico, qualcosa che possa aiutarti a ritornare a quello stato di equilibrio tra mente e corpo. Una cosa semplice che puoi fare è questa. Durante la giornata, quando senti che la tensione sale, posizionati in piedi ed inizia a scuotere il corpo. Parti dal braccio, inizia a scuoterlo velocemente con una certa intensità per 20 o 30 secondi, ovviamente fai lo stesso con l'altro. Puoi scuotere entrambe le braccia insieme, oppure una gamba alla volta, o ancora rimbalzare leggermente sui talloni lasciando che lo scuotimento attraversi il corpo come un'onda. È un gesto elementare ma spesso sufficiente a interrompere il circuito della tensione e a ricordare al sistema nervoso che non c'è un'emergenza reale. Dopo lo scuotimento, aggiungi il respiro. Inspira sollevando leggermente le spalle, senza sforzo, e poi espira lasciandole cadere e accompagnando l'espirazione con un suono liberatorio. Un po' come se stessi scaricando il peso della tensione dalle tue spalle. Ripetilo due o tre volte. Poi chiudi gli occhi e rimani in ascolto per qualche istante, percependo tutte quelle sensazioni che provengono dall'interno, per poi riprendere le tue attività. Nel tempo, questo atto di igiene del sistema nervoso farà una differenza enorme. Tra poco ci addentreremo nel secondo pilastro per una vita longeva e felice. Parleremo di mobilità articolare e introdurremo anche un test semplice e pratico per capire quante opzioni di movimento hai oggi. Adesso ci prendiamo una breve pausa musicale e a tra poco.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia, fondatore del Vaius Flow, e ti do il benvenuto ad un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come corpo, mente e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di movimento e longevità. Quello della longevità è un tema abbastanza rilevante al giorno d'oggi, tanti i rimedi, i protocolli, le promesse per vivere a lungo, e quando si parla di longevità sono tante le prospettive che entrano in gioco. Si potrebbe parlare di integratori, di biohacking, di alimentazione salutare, di routine perfette, ma tra le varie prospettive ce n'è una particolarmente importante ed è legata all'impatto che il movimento può avere sull'aspettativa di vita. Il mantenimento di una certa quantità di opzioni di movimento può avere non solo un impatto potente sullo stato di salute, ma anche sul grado di indipendenza man mano che si va avanti con l'età. Spostare il più possibile in avanti gli anni della fragilità è qualcosa che ha tanto a che fare con la capacità di mantenere il corpo funzionale nel quotidiano attraverso quella vasta gamma di movimenti che la vita ci richiede, come camminare, alzarsi dal letto o da una sedia, piegarsi per accogliere qualcosa, indossare un pantalone, portare le buste della spesa o prendere in braccio un bambino. Quando il nostro range di movimento si riduce, anche la nostra vita si restringe, dapprima nel corpo e poi anche nella mente, perché mente e corpo sono collegati. Come conseguenza si diventa più prudenti, più rigidi, si evitano certe esperienze, ci si protegge e senza accorgercene il nostro grado di libertà scivola via. E questo è un punto chiave che mi porta a parlare della differenza tra muoversi con l'intento di consumare calorie e ridurre il giro vita e muoversi in modo consapevole mantenendo aperte le possibilità del corpo. Perché un corpo che si muove bene è un corpo che invecchia meglio. Quando impariamo a usare il corpo con intelligenza, questo ci restituisce un'esperienza di vita libera e appagante. Se invece ripetiamo sempre gli stessi schemi motori, a lungo andare il corpo ci presenterà il suo conto. Quindi in questa puntata non voglio parlarti dell'attività fisica regolare, quella che per intenderci consiglia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sicuramente importante come fattore protettivo per la salute, ma voglio andare oltre tali protocolli e tali prestazioni per parlarti di tre aspetti spesso sottovalutati e che in tanti anni di esperienza ho avuto modo di appurare che fanno la differenza quando si parla di longevità. Questi riguardano tre pilastri del movimento consapevole: l'equilibrio mente-corpo, la mobilità articolare e l'importanza del tessuto miofasciale. Li attraverseremo uno alla volta durante la puntata di oggi perché sono tre elementi sorprendentemente potenti per mantenere il corpo libero, funzionale e abitabile nel tempo. Ognuno di questi rappresenta un vero e proprio atto di cura, quella cura che è fondamentale per il benessere di ognuno di noi. Spesso investiamo poco tempo per prenderci cura di noi stessi e poi siamo costretti a investire tanto tempo per curarci. Ti invito a riflettere su questo. Dopo una breve pausa musicale, entreremo nel primo dei tre aspetti fondamentali per tornare a muoversi con efficienza. Forse il più urgente nella società di oggi, la ricerca dell'equilibrio tra mente e corpo e soprattutto il modo in cui il movimento, se fatto nel modo giusto, può ridurre lo stress e regolare il sistema nervoso, riportandoti in uno stato di calma che fa tanto bene al nostro equilibrio. Adesso ci prendiamo una breve pausa musicale e a tra poco.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del primo pilastro del movimento consapevole per una vita longeva e felice, ovvero l'equilibrio tra mente e corpo. Adesso ci addentriamo nel secondo pilastro. Questo riguarda la mobilità articolare. Quando parlo di mobilità articolare in tema di longevità, ovviamente non mi riferisco all'esecuzione di movimenti estremi, alla capacità di fare la spaccata o di eseguire contorsioni forzate, bensì alla capacità di mantenere un'ampia gamma di opzioni di movimento, le articolazioni libere e un pieno controllo dei movimenti del corpo. Purtroppo la società di oggi, sempre più digitalizzata, sta rendendo il corpo sempre più ristretto e meno capace di attingere a quel pieno potenziale e a quell'infinita gamma di possibilità che questo possiede alla nascita. Quando guardiamo un bambino, è possibile, nei suoi movimenti, osservare un corpo che si muove in armonia, senza restrizioni, che respira in modo ampio e completo e che vive il corpo con creatività e curiosità. Per permettervi di comprendere meglio, faccio un esempio che riguarda le articolazioni delle anche. La maggior parte della gente oggi passa ore in posizione seduta e stare seduti significa tenere l'anca chiusa in flessione per tanto tempo. Se questa diventa la posizione dominante della giornata, nel tempo perdiamo una qualità fondamentale, la capacità di estendere l'anca, cioè di portare la gamba indietro. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è, perché l'estensione dell'anca è una componente fondamentale per una camminata stabile e sicura. Se l'anca non va più indietro, il passo tende ad accorciarsi, la spinta si riduce e il corpo compenserà in altre aree come la zona lombare, le ginocchia, a volte persino il collo e le spalle. Nel tempo e senza accorgercene, la nostra camminata diventerà sempre più cauta, meno fluida e meno sicura, un po' come è possibile osservare in una persona anziana comunemente. Per comprendere qual è il tuo grado di mobilità articolare, esiste un test molto semplice che riguarda la capacità di sedersi a terra e rialzarsi senza usare alcun appoggio, quindi senza usare sedie, supporti e possibilmente neanche le mani. Questa prova è un indicatore della mobilità del nostro corpo, dell'equilibrio, della forza, della coordinazione e anche del controllo motorio. Ovviamente, se in questo momento non riuscite, non significa che state male, significa semplicemente che c'è tanto lavoro e tanta possibilità di miglioramento. Per mantenere una buona mobilità generale del corpo, ti propongo un approccio molto pratico e facile da ricordare. Immagina di dividere il corpo in tre sezioni: braccia, gambe e busto. Poi suddividi ciascuna di queste tre sezioni in ulteriori tre segmenti. Per le braccia, spalla, gomito e polso. Per le gambe, anca, ginocchio e caviglia. Per il busto, bacino, torace e testa. Avendo quindi questa semplice ma completa mappa composta di 9 segmenti, l'idea è quella di prendersi ogni giorno pochi minuti per dare un po' di movimento in modo consapevole a ciascuno di questi segmenti. Si tratta di un piccolo atto di igiene articolare che permette di esplorare le potenzialità delle nostre articolazioni mantenendole in salute. Mentre eseguirai questi movimenti, mantieni in mente questi semplici principi. Ricerca un movimento creativo, fluido, presente. Non devi necessariamente creare movimenti particolarmente forzati, poiché il corpo deve fidarsi di quel range di movimento che è disponibile in quel momento. Se lo farai con regolarità, succederà una cosa incredibile. Pian piano il range articolare si espanderà, restituendoti un senso di libertà e spazio all'interno del corpo e magari, ripetendo quest'atto di igiene articolare nel tempo, ti accorgerai che il test di sedersi e rialzarsi da terra senza utilizzare supporti diventerà un qualcosa di estremamente semplice e naturale. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, entreremo nell'ultimo pilastro del movimento consapevole per una vita longeva e felice, ovvero la fascia, il tessuto connettivo che ricopre i muscoli e l'importanza dell'idratazione di tale tessuto per percepirsi e far scorrere l'energia. Adesso una piccola pausa musicale e a tra poco.
2: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato di mobilità articolare. Adesso entriamo nell'ultimo dei tre pilastri del movimento consapevole, ovvero la fascia. La fascia è una rete di tessuto connettivo che dà forma e struttura al nostro corpo. In sostanza è quella rete che tiene insieme tutto l'apparato muscolare, evitando che questo si disgreghi, e ci dà quella forma che permette di riconoscere una persona anche a distanza di anni, magari con qualche ruga in più, ma grazie all'opera di mantenimento della fascia le nostre sembianze negli anni rimangono pressoché simili. Quindi la fascia è la rete della continuità, è ciò che connette tutto all'interno del corpo. Nello specifico, la fascia che riveste le strutture muscolari è composta da elastina e collagene. Per intenderci, se provate a tirarvi la pelle dell'avambraccio, il fatto che la pelle non si stacchi è grazie all'intervento del collagene. Il fatto che la pelle ritorni alla sua posizione originaria quando la lasciate è grazie all'elastina. La fascia è come una sostanza gelatinosa che, per intenderci, potrebbe ricordarci le proprietà del miele. Una fascia idratata è come il miele che scorre, fluido. Una fascia che diviene rigida è come il miele allo stato solido e cristallizzato. Per anni la fascia è stata considerata un prodotto di scarto nello studio dell'anatomia. Durante le dissezioni veniva scartata poiché si pensava fosse un tessuto inerte. Ma oggi sappiamo che è una delle grandi chiavi di lettura del corpo. È una rete che trasmette informazioni, che influenza il modo in cui ci muoviamo e persino il modo in cui ci relazioniamo con lo spazio. È una rete cristallina ed elettrica che presenta più di 250 milioni di terminazioni nervose e possiamo considerarlo un vero e proprio organo di senso. La fascia registra le nostre abitudini, le nostre posture, le tensioni, gli stress ripetuti e addirittura certi traumi emozionali. Quando questa rete si irrigidisce, il corpo inizia a lavorare male, compaiono dolori, il livello energetico si abbassa e il recupero rallenta. Ci sono tanti modi per stimolare la fascia. Possiamo farlo con pratiche come lo yoga, il pilates, alcune pratiche di movimento funzionale, con l'automassaggio attraverso l'utilizzo di roller e palline. Sebbene per praticare queste tipologie di attività serva rivolgersi a un professionista, oggi voglio lasciarti invece un consiglio pratico e semplice. Se provi a muovere la pelle dell'avambraccio, avvolgendola con una mano delicatamente, senti che c'è un certo grado di movimento della pelle in relazione alle ossa. Puoi muovere la pelle su e giù, puoi creare movimenti circolari. Questa semplice azione può aiutarti a mantenere la fascia idratata. E puoi ripetere questo processo in diverse aree del corpo. Puoi farlo nelle cosce, con entrambe le mani, nei polpacci, nella bassa schiena, nella muscolatura del petto, del collo. Ovunque senti che c'è possibilità di muovere la pelle in relazione alle ossa, è un ottimo modo per mantenere la fascia idratata e favorirne la scorrevolezza. Mantenere la fascia libera e idratata non solo cambia la qualità del movimento, ma innalza il nostro livello energetico, il nostro senso di agio che proviamo nell'abitare il corpo ed è uno dei regali più grandi che possiamo farci per la longevità. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata in cui parleremo della colonna vertebrale e di come questa rappresenta l'albero della vita. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della rubrica Energy Flow, mente, corpo e movimento, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: e tu sei wise.
1: Oggi abbiamo con noi Roberto Boffi, primario di pneumologia dell'Istituto dei Tumori di Milano, autore del libro I tuoi scudi antismog. Dottor Boffi, iniziamo la nostra intervista con una domanda che riguarda tutti. Quali sono gli effetti dell'inquinamento sull'organismo?
2: All'inquinamento atmosferico, sia all'aperto che al chiuso, è un fenomeno veramente articolato, come lo chiamiamo noi a macchia di leopardo, per sottolineare che ci sono una serie di fonti più o meno note, più o meno anche sottovalutate, che lo generano. E quindi anche le soluzioni di cui poi magari parleremo, chiaramente sono diverse tra loro, complesse. Ed è un fenomeno interessante perché coinvolge non solo la sfera della nostra vita, il nostro stile di vita, la qualità della vita, ma anche quella delle generazioni future, non solo dell'ambiente, delle persone in cui vivranno i nostri nipoti, i nostri pronipoti, ma anche del loro corredo genetico. Quindi le nostre scelte condizionano, e questo lo studiano soprattutto gli epidemiologi, come saranno gli abitanti di questo pianeta nei prossimi decenni, nei prossimi secoli. In particolare quindi gli epidemiologi, quelli che dei medici che studiano l'epidemia, no? Quindi come i fenomeni delle patologie delle popolazioni mutano nell'arco del tempo, studiano le interazioni ambiente-salute. L'inquinamento, in sintesi, determina un aumento del numero, quindi la frequenza delle malattie, la durata delle stesse malattie e la gravità, come abbiamo visto ad esempio anche durante la pandemia da Covid, delle malattie. La durata anche della vita, se si nasce adesso nella pianura padana, si hanno mediamente due anni di un'aspettativa inferiore di due anni, non poco di vita, però anche una vita, io come dico sempre anche ai fumatori, di persone che ne hanno sempre una, cioè l'inquinamento determina fin da bambini una maggior suscettibilità, una maggior fragilità agli insulti atmosferici, anche quelli infettivi, e quindi una serie di rischi che si trasmettono su tutto il corpo, in primis le vie aeree, il naso, la gola, i bronchi, i polmoni, però anche gli occhi, i vasi, quindi le arterie, le vene, il fegato, la milza, il sangue in generale, l'apparato riproduttivo, quello urogenitale. Pensiamo che il primo tumore, ad esempio, che è stato già nel 1700 scoperto essere dovuto all'inquinamento, in particolare alla fuliggine, è stato quello il tumore dello scroto, quindi del testicolo, negli spazzacamini inglesi. E poi il mal di testa, problemi neurologici, l'ansia, gli effetti sul sistema nervoso. Questo è un sono particolare, in questa sfera particolare di ricerca si sono condotti degli studi sui bambini, no? E anche sugli adolescenti, quindi anche difficoltà di concentrazione e anche di memoria poi negli anziani.
1: Possiamo dire che il quadro complessivo non è rassicurante. Le chiedo una curiosità che credo interessi chi vive nelle grandi città soggette al traffico urbano. Le polveri sottili arrivano nel sangue?
2: Sì, perché al di là della loro qualità, di cui poi magari parleremo, fa già la differenza la dimensione di queste polveri. Più sono fini le cosiddette nanoparticelle o particelle ultrafini, quelle inferiori a un micron di diametro, più vanno fino alle unghie delle mani e dei piedi, fino ai capelli, perché passano le nanoparticelle, la barriera alveolo capillare, quindi dal polmone vanno nel torrente circolatorio e da lì vanno in tutto l'organismo. E poi c'è la qualità, come accennavo prima, delle particelle, per cui non tutto il particolato è uguale, c'è un particolato inerte, quello che viene dalla sabbia del Sahara o dal mare, no? Quello è salino, è meno dannoso, e quello che viene invece dai processi di combustione, che siano quelli del traffico, delle sigarette o dei riscaldamenti, Allora, quello è molto più dannoso, è ricco di sostanze tossiche e anche cancerogene, i cosiddetti IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, e quello è un particolato capace di dare infiammazione e stress ossidativo per la presenza di una componente che si chiama black carbon, che ha dei nuovi strumenti di rilevazione, di monitoraggio, rilevano in maniera puntuale, addirittura secondo per secondo. Questo ha cambiato molto anche poi i nostri consigli ai politici, agli amministratori, perché se tu fai delle strategie, no, tipo in città, in regioni, e ti valuti poi solo il particolato fine, il PM10, puoi anche decidere magari che una cosa, dire che una cosa funziona o non funziona. Invece poi, andando a vedere il cambiamento della qualità di questo PM10 per l'aumento o la diminuzione del black carbon, allora possono cambiare le cose e magari anche delle strategie, come certe giornate, blocchi senza traffico, così possono dimostrare di avere un effetto che, misurando solo il PM10, non si rilevava.
1: Un dato statistico ci dice che in pianura padana si muore di più di smog. Ci può dire il perché?
2: Perché c'è più particolato, e il nostro particolato, come dicevo prima, nella pianura padana è più ricco di sostanze proinfiammatorie e anche cancerogene, perché è ristagna, perché c'è meno ventilazione, lo produciamo noi, non arriva dal mare o dal deserto, e quindi noi dovremmo avere paradossalmente un PM10 o un PM2,5, cioè la componente, cosiddetto il particolato respirabile del PM10, quello più fine, più basso che nelle zone più ventilate. Non è un alibi, non è una scusa il fatto di vivere in pianura padana per avere un PM10 più alto. No, noi dovremmo averne meno, perché il nostro PM10, a parità di concentrazione, è più dannoso. E purtroppo abbiamo visto che questa è una delle cause, se non la causa principale, del dilagare e anche dell'aumento della mortalità del Covid nella primavera e nell'estate, nell'autunno del 2020, perché ha trovato nella zona della pianura padana, in particolare di Codogno e di Lodi, alti livelli di inquinamento dovuta all'ammoniaca per gli allevamenti intensivi, e questo determina uno stato infiammatorio superiore nell'organismo, che più facilmente poi si trasforma in polmoniti e in malattie anche mortali. Un'altra cosa che dico anche nel libro, così come anche poi il fumo passivo, è una cosa vile, vigliacca, per cui colpisce soprattutto le persone più fragili, i bambini, gli anziani, le persone già malate, no? E quindi quando arriva una pandemia come quella che abbiamo visto per il Covid, le persone già più fragili, più a rischio, sono state maggiormente colpite anche da questi eventi, magari improvvisi o addirittura imprevedibili.
1: Ma allora, con dei dati così allarmanti, come possiamo difenderci dall'inquinamento atmosferico?
2: Ma al primo posto io metto nel libro, e lo dico sempre anche ai miei pazienti, la conoscenza. Ma non è una risposta banale, no, pilatesca. Se noi mettiamo che il cosiddetto benaltrismo, no, oppure fare di ogni erba un fascio, non si porta a casa nulla. Quindi senza fare terrorismo, ma dire le cose che funzionano veramente. Al primo posto c'è il monitoraggio ambientale. Accennavo prima del black carbon. Ecco, conoscere per decidere. Il 54% del PM2,5 in pianura padana, dati ARPA Lombardia, è dovuta al riscaldamento a legna e alle stufe a pellet, quindi non possiamo e non dobbiamo dare colpa solo al traffico e pensare a come combattere il traffico, in particolare dei diesel. Sì, anche quello, però non sottovalutare l'aspetto riscaldamento, in particolare il forno a legna, le cucine a legna, anche quello delle pizzerie. E poi lo stile di vita, la cosiddetta prevenzione primaria. Questo è il più grande scudo che c'è per me per l'inquinamento atmosferico, così come per tante altre cose. L'inquinamento è una cosa che colpisce di più i fumatori e le persone esposte al fumo passivo, le persone che mangiano male, che mangiano poca frutta e poca verdura, la cosiddetta dieta mediterranea, e le persone che fanno poco sport, poca attività fisica, o che la fanno male, perché qui torniamo al discorso della conoscenza, bisogna farlo bene lo sport, farlo nei momenti giusti e nei luoghi giusti. È inverno, farlo ad almeno 100 metri dalle fonti di inquinamento, ad esempio dalle vie trafficate. È estate, non farlo nelle ore calde, dalle 11 di mattina alle 5 di pomeriggio, perché in quelle ore c'è tanto ozono nell'aria, anche nei parchi, per cui non dobbiamo giocare a tennis alle 2 di pomeriggio sotto il solleone con l'afa a luglio, come ho visto fare al parco di Monza, magari a persone anche di una certa età, perché altrimenti rischiano la vita per motivi cardiovascolari, per polmoniti, per asma. E poi le piante Maggia Smog, le mascherine, i purificatori domestici, di tutte queste cose ne parlo nel libro, perché comunque dobbiamo pensare anche a quello che è in casa nostra e non solo quello che c'è fuori dalla nostra abitazione.
1: Ora le chiederei una curiosità. Sembrerà una stupidaggine, ma quanto inquina fumare?
2: Allora, fumo e inquinamento atmosferico sono due facce della stessa medaglia, una medaglia truccata, perché sono due fattori di rischio potenti, ad altissimo impatto sulla qualità e sulla durata della nostra vita, e si potenziano tra di loro. Quindi non deve essere visto come un alibi l'inquinamento per il fumo e viceversa. Per quanto riguarda il fumo passivo all'aperto, è una cosa che non va sottovalutata, perché il 7% dell'inquinamento di Milano, della provincia di Milano, è dovuto al fumo, però è un inquinamento soprattutto significativo a pochi metri di distanza da chi fuma o anche da chi usa la sigaretta elettronica. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo con la scelta del Comune di Milano già del 2021 di proibire di fumare nei luoghi affollati come parchi, lo stadi e le fermate degli autobus e dei tram. E ancora di più all'aggiornamento che c'è stato all'inizio del 2025 di proibire il divieto assoluto a tutte le persone a meno di 10 metri di distanza dagli altri. I nostri studi di questi 20 anni e passa di ricerca qui all'Istituto Nazionale dei Tumori hanno dimostrato la capacità straordinaria che ha una sola sigaretta di inquinare anche 10 volte più di un motore di grossa cilindrata o di un diesel, perfino 3 volte più di un TIR. Perché la sigaretta deve emettere queste polveri fini e soprattutto ultrafini per veicolare la droga che si chiama nicotina, che tutti conosciamo, che deve arrivare al cervello e provocare la dipendenza. Questo vale anche per le sigarette elettroniche. Questo è il 2025 e sono 20 anni che il professor Sirchi ha introdotto la meravigliosa legge antifumo che ci ha reso orgogliosi in tutto il mondo per essere stati tra i primi paesi a introdurla insieme all'Irlanda, però non è stata ancora adattata alle sigarette elettroniche. Quindi non è ancora normato l'uso elettronico del fumo, sia di quei liquidi che peggio quello col tabacco riscaldato. Quindi anche qui il primo scudo è la conoscenza.
1: Quindi fanno più male le sigarette classiche o quelle elettroniche?
2: Non sono un gioco le sigarette elettroniche, sono sigarette, anche quelle senza nicotina, che peraltro sono una minima percentuale di quelle che vengono usate, emettono sostanze irritanti. Questi aromi, ad esempio, che sono magari alla frutta, al mango, alla papaya, piuttosto che al popcorn, no? Anche delle nuove puff bar usa e getta, non sono così innocue, perché una cosa l'aroma alimentare è ingerirlo, una cosa è inalarlo. La mucosa dei bronchi, oltretutto a queste alte temperature, è molto più delicata, e quindi può provocare delle vere e proprie polmoniti tossiche per queste sostanze, questi eccipienti al di là della nicotina che vengono liberati nell'aerosol delle sigarette elettroniche. Oppure ci sono i metalli pesanti. Abbiamo trovato, ad esempio, nelle sigarette elettroniche con i liquidi 4 volte più nickel che nelle sigarette tradizionali. Quindi molta gente usa le sigarette elettroniche in casa e non pensa che invece possono in questa maniera peggiorare in maniera significativa l'aria di casa loro rispetto ai 20 anni precedenti. Quindi paradossalmente, se no, rischia di essere un fenomeno negativo il voler provare a danneggiarsi meno. Teniamo conto che poi la maggior parte degli utilizzatori di sigarette elettroniche, circa 3/4, è duale, cioè continua anche a fumare. E studi di questi ultimi mesi hanno dimostrato che questo fa ancora più male. Cioè fumare e svapare fa più male che fumare basta. Quest'anno, per il World No Tobacco Day, la giornata mondiale senza fumo del 31 maggio, l'OMS ha scelto come tema, invece, proprio i condizionamenti delle multinazionali del tabacco per rendere per avere appeal sull'uso dei nuovi prodotti, le sigarette elettroniche, addirittura i sacchetti di nicotina che si mettono sotto le labbra vicino alla gengiva e che danno dipendenza. Ahimè, anche molti sportivi, molti ragazzi che fanno sport le usano, perché così ha questo effetto un po' anfetaminico, dopante, anche se non è proibito come droga, però è pericoloso per il cuore. E poi danno una dipendenza pazzesca a questi nuovi sali di nicotina, anche delle sigarette elettroniche. Quindi c'è tutto questo fenomeno del nuovo fumo, che ha fatto bene lei adesso a sottolineare, è un fenomeno che mi preoccupa moltissimo, perché stiamo creando delle generazioni future di nuovi dipendenti alla nicotina, che sarà sempre più difficile aiutare da cui sarà sempre più difficile aiutare a liberarsi. E l'impatto ambientale: usare le usa e getta, le pavvare e buttarle via, non con la raccolta differenziata, come buttare via un cellulare alla settimana. E questa è una roba veramente incredibile, perché butti via la batteria, tutto.
1: Tuttavia, le sigarette elettroniche fanno meno male di quelle con il tabacco, ancora a combustione. Ma che problemi danno le sigarette elettroniche, a differenza delle classiche sigarette?
2: Finora chiaramente sulle sigarette elettroniche ci sono meno studi sull'impatto a lungo termine, perché ci sono da pochi decenni, però stanno cominciando a uscire fuori degli studi importanti a livello cardiovascolare sul rischio maggiore di avere ictus, di avere patologie cardiovascolari, perché ripeto, la maggior parte degli utilizzatori li usa comunque con la nicotina, oltre ai metalli pesanti, alla formaldeide, il glicerolo e la acroleina. E poi a livello urogenitale, più che doppio presenza di persone con disfunzione erettile, uno studio americano di qualche mese fa, tra gli utilizzatori di sole sigarette elettroniche, e l'ultimo studio importante, sempre americano, dei colleghi dell'Ohio, ha dimostrato che fumare e svapare assieme, no? Cioè essere duale, aumenta il rischio di tumore del polmone di 4 volte rispetto a un uso singolo, cioè solo o sigarette tradizionali che elettroniche. Probabilmente perché noi bombardiamo le cellule, in questo caso dei bronchi, con sostanze diverse, con temperature diverse, oltre che magari essere tornati a fumare, in questo caso il fumo elettronico, nei luoghi dove prima non si fumava, e quindi invece che andare avanti si rischia di essere tornati indietro.
1: Voltiamo pagina e passiamo ad un altro argomento molto importante per la salute delle nostre vie respiratorie. Professore, quando parliamo di inquinamento indoor, di cosa si tratta?
2: Ma sì, la nostra casa può essere una protezione. Può essere una protezione in giornate particolarmente inquinate. La finestra è meglio tenerla chiusa, magari aprirla inizio della mattinata, quando non c'è più riscaldamento, non c'è ancora tanto traffico. Ma aprire sempre, spalancare le finestre, non è sempre una cosa così furba. Poi però ci sono le fonti di produzione dell'inquinamento al chiuso. E noi nel libro, io e i miei anche colleghi che ho intervistato, che hanno fatto degli studi scientifici che cito, abbiamo descritto stanza per stanza le sostanze dannose, come protegge, chi le produce e come proteggersi, dalla stampante dello studio alle candele e agli incensi, magari del bagno, di quelli che si fanno il bagno con molto romantico, con le candele profumate, alle cucine a gas, ai fornelli delle cucine in cucina, o all'anidride carbonica della camera da letto. Ecco, se pensiamo che c'è uno studio spagnolo proprio dell'autunno scorso che dice che l'Italia è al primo posto nelle morti premature per i fornelli a gas, perché da noi siamo in Europa tra i paesi che usa meno le cucine a induzione, e da noi, mentre in Europa una casa su tre ha la cucina a gas, da noi la maggior parte continuano ad essere cucina a gas. Quindi la cucina è qualcosa che è importantissimo, verificare bene le cappe di aspirazione, i filtri che siano puliti. Questo è un problema e un modo per risolverlo ce n'è. E poi abbiamo parlato, approfondito nel libro, nei tuoi studi antismog, il problema delle friggitrici, quelle ad aria. C'è uno studio inglese che dimostra quanto ne mettano meno rispetto a quelle ad olio di VOC e di PM2,5. Quindi anche il modo di cucinare potrebbe essere

0: di qualità eccelsa, e questo può determinare mal di testa, perdite con difficoltà di concentrazione, bruciore agli occhi e al naso. E quindi cercare di capire bene se viviamo e dormiamo, in particolare in un ambiente salubre. E poi c'è la soluzione che va bene per tutte le stanze della casa, anche l'ufficio dove ci sono le stampanti, gli inchiostri delle stampanti e altre varie fonti di inquinamento, di polveri, che sono le piante, no? Quindi le piante mangia smog, e ci sono delle piante adatte per il giorno, ma ci sono anche delle piante come l'aloe vera, ad esempio, piante di origine tropicale in genere, che vanno bene anche per stare al buio, dove quindi possiamo dormire. Perché a differenza del classico meccanismo delle piante, trattengono l'anidride carbonica e rilasciano ossigeno anche al buio.
1: La natura ci può venire incontro per la sanificazione e depurazione dell'aria nelle nostre case e negli ambienti. Parliamo di piante, che non sono solo ornamentali. Quali piante sono le migliori per purificare l'aria?
0: Quanto riguarda i vari tipi di piante, oltre all'aloe vera e a quelle tropicali che sono più adatte per la camera da letto perché funzionano bene al buio, le altre piante invece sono meglio per le aree di casa dove c'è luce. In particolare il ficus, io ne ho uno di fianco alla mia stampante, ma anche le felci, l'edera, la diffenbachia. La cosiddetta lingua di suocera sono tutte piante che catturano le varie sostanze liberate dall'inquinamento domestico e c'è uno studio interessante dei colleghi del CNR che dimostra che addirittura il 70% dell'inquinamento può essere trattenuto dalle piante. Pensate ad esempio a luoghi affollati come le aule, le classi nelle scuole, no? Che cosa possono fare, potrebbero fare, mi verrebbe da dire, le piante se ne venissero fornite tutte le scuole d'Italia?
1: Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda che però è molto importante e molto di attualità per l'inquinamento, specialmente dei nostri mari. Parliamo di microplastiche. A che punto siamo con l'inquinamento causato da queste microparticelle?
0: Il problema delle microplastiche a livello di salute è ancora veramente abbastanza all'inizio. Si sa sicuramente che ce ne sono e ce ne sono tante, vengono soprattutto ingerite, ma anche inalate. Quindi la maggior parte degli studi, pochi studi che sono ancora stati fatti sui danni da microplastiche per la salute, sono più che altro per l'apparato gastroenterico, però anche a livello respiratorio e a livello oncologico qualcosa si sta muovendo. Di certo così non si può andare avanti. Qui torniamo all'inizio, cioè il primo grande scudo che è la conoscenza. La conoscenza di come poter affrontare questo problema per la salute, quello dell'inquinamento, cambiando il nostro stile di vita per proteggere il nostro pianeta e le generazioni future. La plastica è qualcosa che dura. Non dico per sempre, ma sicuramente per troppo tempo, anche nel nostro corpo, e quindi dobbiamo cercare di inquinare meno i mari, le acque, quindi, ma anche l'aria, per proteggersi, perché altrimenti rischiamo di essere dei depositi di sostanze tossiche e questo modificherebbe anche alla lunga non solo il nostro microbiota, ma anche il nostro DNA.
2: Un motivo in più per essere wise.
3: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
2: Joy Time con Paolo Ricci. ogni martedì alle 10 e

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 23 maggio 2026 è il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.31. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 maggio del 1883 viene pubblicato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro. Considerato un classico del romanzo di formazione, contribuì a delineare molti luoghi comuni dell'universo dei pirati, diventando una fonte inesauribile per la letteratura, il cinema e i fumetti. Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, uno dei giorni più neri della storia recente italiana. E il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato alle 17.58 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L'esplosivo viene fatto esplodere al passaggio delle 5 macchine della scorta allo svincolo di Capaci. Il tragico bilancio è di 5 vittime. Oltre al giudice Falcone, 3 poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. I feriti sono 23. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 maggio del 2007 allo Stadio Olimpico di Atene il Milan di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e vince la Champions League, diventando campione d'Europa per la 7ª volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 maggio del 1966 Mina pubblica il singolo Se telefonando. Nel 1969 Lucio Battisti debutta in classifica con Acqua azzurra, acqua chiara. E nel 1997 Samuele Bersani lancia il singolo Giudizi universali. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio 1956 e scomparso a Montepulciano il 16 giugno 1988, ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione. Compie oggi 61 anni Massimo Ceccherini, toscano di Firenze, è un comico che si distingue per lo stile irriverente. Spegne 54 candeline Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano, ha detenuto per 12 anni il record di Gran Premi disputati in Formula 1. 44 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana Andrea De Logu. E buon compleanno a Levante, la cantautrice siciliana spegne oggi 39 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 maggio 2017 di Roger Moore. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E il proverbio del giorno è: a brigante, brigante e mezzo.
1: Wise Radio, music for the future.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi vi porto nella splendida Cartagena, perla della costa caraibica colombiana. Fondata nel 1533 dagli spagnoli, Cartagena è stata per secoli un importante porto coloniale, crocevia di culture e commerci. Il cuore pulsante della città è il centro storico, circondato da possenti mura difensive. Passeggiando per le strade acciottolate, si rimane incantati dalle case coloniali, dai colori vivaci e adornate con balconi fioriti. A pochi passi, il quartiere di Getsemani offre un'atmosfera bohemienne unica. Un tempo una zona popolare, oggi il fulcro di una scena artistica, con murali scolorati e piazze animate da musica e danze. Non lontano dalla città, le isole del Rosario offrono spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, ideale per lo snorkeling ma anche per il relax. Cartagena è un luogo dove storia, cultura e bellezza si fondono armoniosamente, offrendo al viaggiatore un'esperienza indimenticabile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In questo appuntamento di oggi parleremo di alcuni progetti ideati da Save the Duck, il primo brand di moda in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp e che fin dalla sua nascita ha puntato sulla tecnologia per fare a meno di materiali di origine animale, come piume e pellicce. Save the Duck fu autore di una serie di progetti virtuosi, fra questi Nothing Like Water, che ha l'obiettivo di incidere positivamente su un ambito ancora poco battuto, quello del bilanciamento idrico in un settore come la moda che consuma enormi quantità d'acqua per produrre i propri capi. Alcuni esempi. Per fabbricare una sola t-shirt si utilizzano in media 2700 litri d'acqua, per un paio di jeans 7500 litri, mentre per produrre un paio di scarpe di pelle occorrono in media 8000 litri. Così il progetto Nothing Like Water, avviato da Save the Duck in collaborazione con una ONG indonesiana, è riuscito finora a garantire l'accesso all'acqua potabile a oltre 4000 persone in 37 villaggi in Indonesia, tramite la costruzione di pompe idriche e pozzi. Non solo, da questa iniziativa è nato anche un progetto fotografico del pluripremiato fotografo di viaggi Alessandro Bergamini. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del castor. O Ricinus communis, noto anche come pianta del ricino. È un superfood che gioca su una linea sottile tra il miracoloso e il misterioso. Originario dell'Africa, questo arbusto cresce con l'arroganza di chi sa di essere speciali, con delle foglie enormi e un fusto imponente che sembra più una pianta aliena che un ingrediente da cucina. Eppure, il suo olio ha una storia lunga come quella dei suoi poteri nutritivi. Il seme del castor è tanto affascinante quanto pericoloso. Da una parte è la fonte dell'olio di ricino, un concentrato di acidi grassi omega 9 che fanno bene al cuore e alla pelle ed è un toccasana contro le infiammazioni. Dall'altra, però, contiene la ricina, una sostanza così velenosa che è stata usata in tentativi di avvelenamenti degni dei migliori film di spionaggio. Insomma, un superfood che ti fa sentire un po' come il protagonista di un thriller psicologico. A livello nutrizionale, l'olio di ricino è un alleato per la salute del cuore e la bellezza della pelle, ma bisogna maneggiarlo con cura, perché è stato anche utilizzato nei rimedi tradizionali per trattare costipazioni, ma fidatevi, ci sono modi meno tropicali per andare in bagno. In sintesi, il castor è il tipo di superfood che ti guarda da lontano e ti sussurra promesse di benessere. È come quando vivi al terzo piano, chiami l'ascensore e lui è già lì. Sei felice, ma diffidente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un viaggio tra due città lontane ma incredibilmente simili, Napoli e Kagoshima. Ma vi siete mai chiesti perché queste due città sono considerate gemelle? Beh, la risposta è sorprendente. Innanzitutto, entrambe sorgono ai piedi di un vulcano attivo, Napoli con il Vesuvio, Kagoshima con il Sakurajima. Due giganti della natura che dominano il paesaggio e influenzano la vita degli abitanti. Poi c'è il mare, il Golfo di Napoli e la Baia di Kagoshima sono scenari mozzafiato, con tradizioni marinare e una cucina che esalta i sapori del Mediterraneo e del Giappone. E che dire del carattere della gente? Anche se non lo direste mai, i napoletani e i kagoshimesi sono molto simili, estremamente calorosi, accoglienti e pieni di passione per la loro terra, con un forte senso di appartenenza e una cultura radicata nella storia. Pensate che nel 1960, proprio per queste incredibili somiglianze, Napoli e Kagoshima sono state ufficialmente gemellate, creando un legame che dura ancora oggi, fatto di scambi culturali, artistici e gastronomici. Insomma, una combinazione improbabile, due città distanti più di 10.000 km, ma vicine nello spirito. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di mindfulness. Negli ultimi anni la mindfulness ha rivoluzionato la psicoterapia. Letteralmente significa consapevolezza e consiste nell'imparare a portare attenzione al momento presente, senza giudizio. In terapia viene utilizzata per aiutare le persone a gestire ansia, stress, dolore e depressione, sviluppando un nuovo modo di relazionarsi ai propri pensieri ed emozioni. Spesso, infatti, siamo così presi dal passato o preoccupati per il futuro da perdere il contatto con ciò che accade qui e ora. La mindfulness insegna a osservare ciò che si prova, senza fuggire o combattere le emozioni ma accogliendole. Le pratiche più comuni sono la meditazione sul respiro, la scansione corporea e l'osservazione dei pensieri. Non è una tecnica di rilassamento, ma un allenamento mentale che aumenta la consapevolezza e riduce la reattività automatica. Integrare la mindfulness in psicoterapia ha mostrato ottimi risultati nel trattamento di disturbi d'ansia, depressione, dipendenze e persino nel dolore cronico. Aiuta a ridurre i sintomi, ma soprattutto insegna a vivere con maggior presenza, lucidità e resilienza. È uno strumento prezioso, accessibile a tutti, che insegna a far pace con se stessi e con il proprio mondo interiore. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.